Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

mandorla e non lo sa perché lo fa. È una battaglia nel cielo, è fantasia nell'oscurità.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba.

un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale, lungomare Marconi 21 Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piemonte.

Spritz Canza al Mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti.

Abelante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Parla, buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564. Ascolta web all'indirizzo 45076 linea. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove, gomme di dose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Un'auto, a pieno d'accio di termo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da Marco. Marco, dunque parliamo più tardi di queste notizie. Iran, USA, Hormuz si riapre, firmate in digitale la pace, si apre il G7 di Evian, Trump al vertice, venerdì al via passaggi non ci serve molto aiuto, Macron e Meloni pronti a mandare le nostre navi, l'accordo resta fragile, 2 mesi per trattare sul nucleare, raid russo sulla cattedrale di Kiev, Donald Georgia, prova di disgelo tra Trump e la Meloni, tra 60 giorni torna il pedaggio, borse rialzo, giù il greggio. Se Trump appare più debole non mi sembra, perché insomma è riuscito comunque nella sua impresa, non era una cosa facile. Vanacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato il PD, dialogo al centro, potrebbe far parte anche del centro-sinistra Vanacci, comunque se non dentro all'organizzazione comunque esternamente. Sorelline, spunta un video nascoste da un parente, sta con la mamma, dice il fidanzatino egiziano di Alisia, avevano un cellulare segreto. Alisia sarà le sorelline scomparse la notte del 6 giugno. Naturalmente stanno bene, dice il suo fidanzatino. Scusate, ed ecco la mamma in un posto segreto. Vabbè, dunque, vedremo un po' come finisce questa storia. Ancora andiamo avanti con lo sport, signori. Devo dire la verità, in questa prima parte del mondiale di calcio è il momento delle piccoline. Isola Capo Verde, 500.000 abitanti, noi ne siamo 60 milioni, 12 volte di più. Ebbene, riesce a proporre una squadra nazionale che gioca al calcio. Allora, qui è questione di allenatori, del manico che non c'è, signori e signori, se no si spiega. L'Isola Capo Verde corre la stessa Iran, io ho visto l'Iran ieri sera, mamma mia che bella squadra, e poi altre, insomma, voglio dire, sono tutte le piccoline che sono scatenate. Vabbè, complimenti, non sarà facile, poi magari verranno eliminate andando avanti, però voglio dire, hanno fatto già il

0: Dovere. Il segno più del giorno è il segno del cancro, di questo altro parleremo più tardi nel corso del notiziario del giorno. Adesso diamoci una botta di energia, vai, sentiamo, prego regia.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Apriamo primissima subito ricordandovi che su Radio Amica è il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle. Bene, allora aiutateci a trovare la canzone tormentone dell'estate 2026. Tra quelle che ascoltate, scegliete la vostra e mandate il tutto a Radio Amica al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Ok, perfetto. Chalet La Sirenetta da Riccardo Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena, colma di eventi alla Sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento su Radio Amica Internazionale, Bangaranga di Dara. Bentornata estate, Gardelido è sempre aperto, Torto Toledo, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. Tra poco la massima del giorno con appunto il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vai, sentiamo.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Perfetto, si mangia la grande. Vabbè, dunque allora, veniamo alla massima del giorno. Le decisioni dovrebbero essere prese in base a ciò che è giusto, non in base a quanto potrebbe costarci fare ciò che è giusto. Va bene così. Dunque, signori, ci siamo. Bene, adesso parliamo un po' anche delle canzoni sotto l'ombrellone. Da subito, sentiamo. Prego, vai.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, Sanno Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Amica Ossigeno Puro è il momento di Cerno Walter West, il regio orchestra Ennio Morricone, la parte orchestrale di Radio Amica su Radio Amica International. Bene, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti. Prima andiamo avanti con un bel caffè che sta bene ad ogni ora.

0: Siamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene così. Dunque, ci sono notizie importanti. Allora, sono queste. Dunque, super tormentone d'estate 2026. In questa settimana ascolterete solo le canzoni dell'estate 2026. Sceglietene una, inviate il titolo della canzone a Radio Mica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Ti aspettiamo. Bene, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Nero di Seppia di Antonio Bettinari, al telefono 348 53 88 978. Signori, che giornata! Vabbè, la canzone più della settimana, oltre la settimana, è un omaggio al Messico, dove si fanno i mondiali quest'anno insieme a Canada e Stati Uniti. Naturalmente, però, abbiamo voluto omaggiare il Messico, va bene, con un brano che è un po' l'inno del Messico, la Cucaracha. Ok, sarà con noi la Cucaracha per tutto il periodo dei mondiali di calcio. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un primo, un secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signori, ci siamo, arriva il momento di Top Clean. Sentiamo, prego, vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene, così ci siamo, signori. Andiamo pure col momento riservato al tempo che farà. Dunque, un campo d'alta pressione abbraccia regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, qualche nuvola di passaggio, ma niente di che. Naturalmente, tutto bene. Estate piena, venti deboli orientali, zero termico intorno ai 3700 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 13 più 28, Sulmona più 16 più 31, Pescara più 20 più 29, Chieti più 17 più 28, Teramo più 18 più 30, Giulianova più 19 più 28, Roccaraso più 12 più 23, Martinsicuro più 20 più 28, San Benedetto del Tronto più 19 più 29, perfetto. Dunque, siamo arrivati esattamente, siamo al giorno numero 100.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, in questo martedì 16 giugno 2026, Sant'Aureliano. Dunque il segno più del giorno, il segno del cancro. Parleremo più tardi, anzi parliamo subito di queste notizie. Trump, Hormuz riapre, Italia-Francia sì alle nostre navi. L'avvio del G7 con la cena di gala, segnato notizie sullo stretto, ma il presidente americano torna a punzecchiare gli europei, possiamo fare anche senza di voi, anzi stiamo facendo senza di voi. Il leader americano: non credo che avremo bisogno di grandi aiuti. Bilaterale con Macron, è un amico speciale. La Casa Bianca si proclama vincitrice, ma il resto del mondo è più debole. Il rapporto tra Trump e gli europei riparte, agli alleati conviene aiutarlo nell'attuazione dell'intesa di pace. L'accordo con Teheran promette di risolvere i problemi creati dallo stesso leader degli Stati Uniti. Il saluto tra Georgia e Donald, le prime prove di disgelo, la premier rivede il leader americano dopo settimane di freddezza e le stoccate all'Italia. Durante la cena di gala il parziale chiarimento, la missione di Crosetto a Washington. E ancora, prima di partire per Evian, l'incontro a Roma con la premier giapponese Takaichi, alleanza sul nucleare a livello chiaramente naturalmente di energia. E ancora andiamo avanti, dunque riapre lo stretto conteso, quello di Hormuz, ma tra due mesi le navi dovranno tornare a pagare. L'Iran ha accettato il passaggio senza costi solo per i prossimi 60 giorni e punta a ricavare entrate al traffico per sostenere lo sviluppo del paese, ma i marittimi restano cauti, vanno ancora sminate le rotte di entrate uscite dal Golfo Persico. Il balzello concordato con l'Oman sarà mascherato come tassa di servizio. Il sollievo del greggio esalta di Donald Trump, ma resta nei prezzi un rischio incertezza. Questo, e poi bisogna vedere quando costerà, appunto, quando l'Iran tra 60 giorni metterà il balzello. Borse rialzo con l'accordo, Milano Spro sopra i 52.000 punti, tutti gli indici europei in crescita ma senza picchi, con il Future MIB in aumento dello 0,66%, titoli di Stato in ripresa con rendimenti del BTP. Wall Street avanza col Dow Jones su dello 0,2%, l'indice Nasdaq balza del 3%. Insomma, le borse impazzite per questa pace. L'Iran usa la firma in digitale, ma l'accordo resta fragile, senza nucleare salta tutto. L'intesa siglata a distanza Trump, Vance e Galibaf, venerdì la cerimonia a Ginevra, tra i nodi rimasti il pedaggio per Hormuz, lo sminamento, le sanzioni e gli asset congelati. Per regime i veri negoziati inizieranno solo quando Washington restituirà i 24 miliardi di beni bloccati. Il mondo degli iraniani sul libero: Donald, vogliamo risolvere la questione, parleremo con Hezbollah. Netanyahu, il grande sconfitto che non vuole arrendersi, mi ricandido alle prossime elezioni. Il premier: l'Iran non avrà l'atomica, è la missione della mia vita, è eliminato una minaccia imminente, ma lo scontro ancora non è finito. Però insomma, devo dire, non è vero che Netanyahu è il grande sconfitto. Netanyahu ha avuto tanto da questa guerra, chiaramente, e ha potuto fare quello che ha voluto, sia a Gaza che nel Libano. Ha conquistato nuove postazioni, perdente di che, sconfitto di che, cioè voglio dire, certe volte abbiamo delle notizie davvero che non hanno né capo né coda. Per me Netanyahu è un vincitore, perché ha ottenuto tutto quello che voleva e combatte, bombarda quello che vuole, conquista quello che vuole, quindi come fa a essere uno sconfitto? Vedremo adesso nelle prossime elezioni, però credo che al momento l'Israele abbia bisogno di un grande condottiero per tirare avanti in questo momento molto molto difficile. Vedremo. Dunque, raid su Kiev, cattedrale in fiamme, Zelensky, messaggio di Putin al G7, Ucraina, piovono sulla capitale oltre 600 droni e 70 missili, il presidente atto di barbarie, squarciati il tetto e la facciata della dormizione, la tattica dello zar per arrivare al negoziato, almeno 11 le vittime, oltre una cinquantina i feriti, centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità.

0: che respinge l'accusa e parla del malfunzionamento di un intercettore Patriot di fabbricazione americana. Ridicolo. Colpito un simbolo anche per i russi, in 4 anni distrutte 700 chiese. Il nunzio in Ucraina, luogo dal valore straordinario che in queste terre rappresenta la nascita del cristianesimo. Qui la gente perde la vita ogni giorno e la mia più grande paura è che l'Europa finisca per abituarsi a questa lunghissima guerra, che però sta provando anche Putin. Se lo guardate bene, non è più il Putin di una volta, lo vedo abbastanza provato anche. Dunque, veniamo alla politica italiana. Centrodestra, Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato. Sondaggio SVG, Futuro Nazionale, Carroccio pari al 5,3%. Donzelli non dice cose sbagliate, ma se voto contro. Arianna Meloni e i cronisti, ma siete innamorati di lui? Calenda diventerà una specie di Movimento 5 Stelle per la destra. Io non so se avrà la stessa forza di quella di Grillo, Vannacci, però un 5% ci può stare, ma che non sposta nulla. Prodi, Ruffini onorato, nel PD prove di dialogo con civici e centristi. Il dibattito alla Festa Unità di Roma tra Mancini e l'ex agenzia delle entrate, ora la proposta per il nostro paese. E a Milano nasce il Centro Europeista guidato da Calenda e Picerno. Forse Calenda potrebbe diventare davvero il nodo del lago della bilancia, se volete, e per andare avanti con il nuovo governo. Dunque, Nordio e il no al patentino antifascista e il codice penale lo firmò Mussolini. Il guardasigilli paradossali, le polemiche, ira del PD, osceno elogio revisionistico. E ancora, università, Luis prima in Italia per la laurea magistrale in finance. Il Financial Times premia l'Ateneo Romano, i risultati migliori su evoluzione professionale, internazionalizzazione e qualità della didattica. Il 97% dei laureati è occupato entro 3 mesi alla Luis. E ancora andiamo avanti, vediamo altra notizia. Sorelline scomparse, c'è un video, all'istanza trovati i messaggi criptati, il fidanzatino hanno un telefono. Le ultime immagini delle due bambine svanite dalla casa famiglia in Abruzzo, riprese da una telecamera del paese. Il ragazzo di Alisia, sentito dai carabinieri, sono da un parente, anzi sono con la mamma in una casa sicura. Ipotesi, qualcuno le abbia portate via dal centro e poi nascoste. Analisi sulle frasi in codice. Proseguono senza sosta le ricerche con droni e cani nel parco nazionale della zona del lago di Barrea. Per responsabili del centro sono sparite a tarda notte, ma gli orari non tornano. Le immagini delle telecamere indicano le 22:26, mentre per la struttura la scomparsa si colloca tra le 2 e le 6, non è vero? E poi oltretutto ci deve essere sempre qualcuno in piedi che vigila su queste strutture. Io so perché dovrebbe essere così, insomma, se poi andiamo a dormire alle 10, buonanotte, qui tutti i topi ballano. Vabbè. Milano, le chat sessiste degli autisti ATM, foto di donne rubate dalle telecamere. Una passeggera sul tram si accorge dello scambio in diretta delle immagini. L'azienda apre l'inchiesta. Naturalmente seguono battute sessiste da parte degli altri componenti del gruppo. L'ATM ha avviato le verifiche per accertare il possibile utilizzo di fram provenienti da sistemi installati per garantire la sicurezza dei passeggeri. Crans Montana, promossi i ragazzi feriti e poi festa sul palco con Achille Lauro. In Svizzera invece tutti bocciati. I sopravvissuti italiani passano l'anno scolastico grazie alla didattica a distanza. Achille Lauro San Siro mantiene la promessa fatta a Niguarda: invitati al mio concerto. Genitori dei ragazzi ricoverati, la scuola non li ha lasciati soli, con DAD e percorsi personalizzati vince il modello italiano. Lo sfogo delle famiglie sul caso di studenti svizzeri non ammessi, una mancanza di umanità incredibile. Venezia, la professoressa accoltellata al nipote 17enne, uccisa e buttata nel fiume in meno di un'ora. Le ricerche del corpo si estendono per tutta la rete idrica, la corrente potrebbe averlo spinto lontano. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. L'omaggio di Roma per Alberto Sordi, una statua per il suo compleanno. La scultura è inaugurata nel giorno in cui Sordi avrebbe compiuto 106 anni. Gualtieri ha saputo raccontare questa città con un linguaggio che fa ancora parte del nostro lessico. Grandissimo Alberto Sordi. Il monumento a Villa De Santis al Casilino, Veltroni, la capitale, sa essere grata anche a chi ha avuto il merito di farla sorridere. l'aneddoto di Gianni Letta: mi voleva per un film ma io nicchiavo, lui mi incastrò filmandomi di nascosto. E ancora andiamo avanti con la pagina locale: sfruttato e minacciato con la pistola, l'indagine carabinieri a Teramo, boscaiolo accusa il titolare di una ditta e fa emergere un sistema di lavoro nero, imprenditore denunciato, attività sospesa e multata. La ditta Boschiva Taramani piegava manodopera rumena senza assunzione, promettendo 100 euro al giorno, badandone soltanto una parte. Succede sempre così. La caserma Grue sarà più sicura, sisma dal commissario Castelli, mezzo miglio per il comando dei vigili del fuoco. Continuiamo a sostenere con atti concreti la ricostruzione degli edifici pubblici e strategici del cratere. Con queste parole il commissario straordinario Castelli commenta il finanziamento da 500.000 euro per la caserma Grue. Intanto c'è da dire che una scossa di terremoto pari a 3,1 della scala Richter si è abbattuta su Pizzoli, chiaramente vicino all'Aquila, anzi attaccata all'Aquila, facendo naturalmente tornare vecchi sentimenti di paura per quello che è stato il sisma qualche anno fa all'Aquila. Estate, scatta ordinanza antincendi stretta su divieti e obblighi per privati e enti pubblici per prevenire roghi. La misura resterà in vigore fino a ottobre. Vietato accendere fuochi e bruciare sterpaglie, vanno tenuti puliti i terreni e create fasce parafuoco. Così l'ordinanza antincendi del nostro comune. Cavallette, in arrivo la disinfestazione. Domani a partire alle 5 verrà effettuato un trattamento straordinario di disinfestazione contro insetti infestanti. Intervento coordinato dal vice commissario della polizia locale Vincenzo Calvarese sarà eseguito nelle frazioni taramane di Chiareto, Villaturri e Sant'Atto. E ancora, l'Ampi celebra la città liberata e l'anniversario. Ricordo e corone d'alloro per i caduti della resistenza teramana. Un polo sportivo nella residenza per gli universitari, il progetto dell'ADSU, al via i lavori da 1.200.000 euro per un campo e una palestra alla casa studente con 240 posti, pronta nel 2029. Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo polo sportivo a servizio della futura residenza universitaria di Viale Cruscioli a Teramo. Schianto e fuga. Rintracciato dopo 36 ore l'automobilista che sull'80 ha creato poteva creare una tragedia. È stato rintracciato dopo 36 ore il conducente della Fiat 500 coinvolto nell'incidente di sabato nella galleria dell'80. Si tratta di un quarantenne teramano che dopo lo scontro che aveva causato il ribaltamento di una Volvo a bordo una famiglia si era allontanato a piedi ed era sparito lasciando l'auto. Non era rientrato a casa la notte. È rimasto fuori. Dopo ore di angoscia il quarantenne è stato rintracciato e riportato a casa. Adesso vedremo cosa accadrà per quello che ha fatto. Per il quarantenne potrebbe scattare la denuncia a piede libero per allontanamento dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso. CUP dell'ASL, via lo stato di agitazione, sindacati, situazione insostenibile per i dipendenti, subito un tavolo per risolvere i problemi. E rottura totale, programmato lo sciopero, lo stato di agitazione al via da oggi dei dipendenti del CAP della USL di Teramo in tutti gli ospedali. I sindacati denunciano una situazione ormai insostenibile all'interno dell'appalto gestito dalla società consortile CUP Abruzzo, responsabile limitata del CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Veniamo adesso naturalmente a un'altra notizia e torno a ribadire che la sanità insieme a scuola e sicurezza deve essere sempre al primo posto. Se c'è un problema all'ASL di Teramo, bene, va risolto. Ok, perfetto. Allora, veniamo adesso a un'altra notizia: medaglia di bronzo al merito al comandante Di Filippo Antonio, Mario Di Filippo Antonio. Dunque, il maresciallo capo Mario Di Filippo Antonio, comandante del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Teramo, è stato insignito della medaglia di bronzo al merito di lungo comando del Ministero della Difesa. Importante riconoscimenti, complimenti per il comandante Mario Di Filippo Antonio. E ancora, veniamo a un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina. Case di riposo e ASPO, l'assessore, gestione e servizi a ripensare. Sant'Angelo segue la vicenda delle strutture termane dove 250 lavoratori attendono gli stipendi. Assicura impegno della regione, ma tutte le aziende abruzzesi sono in difficoltà, bisogna comunque cambiare. Dunque... gestione e servizi a ripensare, qui mancano i soldi, non è che possiamo girare troppo attorno al problema, va bene? I dipendenti vanno pagati, punto. Ci risiamo. Andiamo avanti. Cari lanciato contro un'auto, denuncia bis, interviene l'associazione Animal Protection. L'episodio è gravissimo, ci sia il massimo rigore. È accaduto a Giulianova. È scattata anche la denuncia dell'associazione LNDC Animal Protection contro l'uomo che ha scaventato il suo cucciolo di pitbull contro il parabrezza di un'auto in sosta sul lungomare Spalato. Bimbi e minimoto, una notte rosa di Giulianova. Il motoclub Giulianova protagonista dell'evento su sport ed educazione stradale. E ancora, la polizia locale adriatica verso il trasloco dell'immobile sottratto ai clan. Una sede del comando sarà nella Casa Rosa, manca solo in una osta dall'agenzia nazionale. Il vice sindaco Puccini, collocazione strategica per il controllo del territorio e per aumento di organico. E ancora, Nereto, una voragine sulla strada, zona transennata e senso unico alternato, proteste per le buche anche a Civitella. Sono ancora evidenti i danni creati al maltempo dei giorni scorsi alla viabilità della Val Vibrata, Nereto in via Matteotti, strada di accesso al centro storico, ha ceduto una parte della carreggiata. E ancora, a Martinsicuro, bambini con i vigili del fuoco, successo per Pompieropoli. Ponte Campodino di Nereto, tavolo sulla riapertura, insieme per Nereto, snodo cruciale per la viabilità in Vibrata. La provincia convochi gli enti interessati. Rosso di Serena in abbandono, pericoli per igiene e sicurezza. A Giulianova, sul luogo di Forcellese e Mastro Mauro, di evoluzione sostenibile nello stabilimento in degrado. Strutture danneggiate, vegetazione spontanea e rifiuti, immagini indegne di una località balneare. Io non so perché non riapre questo Rosso di Sera, perché il comune Giulianova si ostina a non farlo riaprire, ma va bene. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Oncologia, arrivano i caschetti refrigeranti acquistati con 50.000 euro, raccolti dall'associazione Heracles, destinati a pazienti in chemioterapia. E ancora, tenta di bloccare ciclisti spericolati, assessore insultato in via Sauro Giulianova. Tenta di fermare ciclisti che sfrecciano a tutta velocità, ma viene insultata. È capitato all'assessora Nausica Cameli, che passando il sottopasso di via Sauro ha richiamato due ragazzi che con le bici si lanciavano a tutta velocità. E ancora, piano spiaggia a Roseto, varo entro giugno, pronte 5 nuove concessioni. Il test in consiglio a fine mese per l'approvazione. Sono previste anche 5 spiagge libere in più. L'assessore Mazzocchetti, in arrivo i pareri degli enti interessati, rispetteremo la scadenza fissata. Ruzzo, stop di 4 giorni, gli interventi e le condotte vicino a Villa Latini, dopo polemiche per la concomitanza di 2 cantieri sulla statale 16, la Rosoretti e l'amministrazione comunale hanno deciso di sospendere i lavori nei pressi di Via Latini. E bike, in arrivo altre 5 postazioni a Roseto, sempre si aggiungono alle stazioni di sosta presenti nel territorio dall'anno scorso. Asfalti da rifare tra Santa Lucia e Pagliare, 1 chilometro di coda sulla statale 150. A Silvi, la scuola elementare dal paese alla costa, i genitori in allarme. Il trasloco in aprile per motivi di sicurezza sarà prolungato. I residenti perdiamo servizi, disagi per spostare i nostri figli dal paese alla costa. Andiamo ancora avanti. Chiaramente a Pineto piantati 100 alberi contro i cambiamenti del clima, il progetto Unione Europea. Un barbiere a Pineto è stato premiato per i 50 anni di attività. Si tratta di Carlo Pigliacelli, che fa il barbiere a Pineto, 50 anni di servizio, complimenti. Ok, bene signori, adesso andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Bene, la Spagna, parliamo di mondiali, volevo dire prima della Spagna che ha steccato l'esordio, dunque finisce in parità 0-0 con l'isola Capoverde, ma volevo ribadire ancora una volta, tra l'isola di Capoverde, l'Iran, l'Egitto stesso, eccetera eccetera, mamma mia, giocano bene, signori, giocano veramente bene. Poi la partita magari la possono anche perdere, ma giocano da Dio. Il Curaçao, va bene? Ha dato una lezione di gioco alla Svezia, chiaramente. Poi, cosa volete? Insomma, si vede che la squadra che ha dei limiti, no? Poi ne prende 7, ma non significa niente. Gioca da Dio. L'isola Capoverde che frena la Spagna, ma... È clamoroso. L'unica che ha steccato è la Tunisia, tant'è che ha perso e esonerato il tecnico, il CT La Mouchi, cacciato dopo la sconfitta con la Svezia. Poi ancora Capoverde, l'abbiamo parlato con il portiere quarantenne Vosigna, para tutto, mamma mia, bravissimo, ma anche gli altri signori, che squadra, veramente, complimenti perché giocano molto molto bene. E ancora, tra altre cose, per i giapponesi, l'educazione made in Giappone, spalti e spogliatoi immacolati, mamma mia, tutto pulito. Iran ha debuttato e ha pareggiato, complimenti, 2-2 con la Nuova Zelanda, non sono mancate le polemiche, comunque anche l'Iran gioca un bellissimo calcio, tra le altre cose centravanti dell'Iran è Taremi che gioca nell'Inter. Veniamo adesso a Teramo, le parti nostre, Sarri-Atalanta è ufficiale, Amorim attende il Milan, anzi c'è già la decisione, Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Serie A, l'Inter spinge per Palestra e Solé, spunta anche il nome di Camavinga, la Juve riscatta Boga, perfetto, Sarri va all'Atalanta. Sono i passaggi del momento. Serie C, il Pescara ha sciolto le riserve, sarà Boucher il nuovo allenatore domani, dopo il semi tra Sebastiani e Foggia è arrivata la decisione, il tecnico campano guiderà il Delfino, trovato l'accordo per un contratto annuale più rinnovo in caso di promozione attesa l'ufficialità. In attacco ritroverà Cannavò del Cosenzo che arriva a Pescara nell'accordo che porta Berardi del Venezia. Se dovesse partire Di Nardo, Foggia punta su Parigi della Latina, quest'anno ha segnato 17 gol. Dunque Antonio Martorella lascia la Curi Pescara, dopo 12 anni non ho più energie, l'ex attaccante e presidente del Curi Pescara se ne va. Dunque eccellenza, la Sant'Egidiese si goda la festa, la Serie D può essere un punto di partenza, il sindaco di Sant'Egidio elogia Capellacci, l'artefice di questa risalita, e Capellacci promette che quanto prima tornerà a parlare. Vabbè, ma è mister, hai soltanto vinto, sei soltanto bravo, e cosa vuoi, insomma, no, puoi parlare tranquillamente, no? Vabbè, il Teramo sogna e lancia iniziativa per i tifosi, oggi scadono i termini per iscrizioni in Serie C, quindi entro venerdì dovremo sapere qualcosa in più in casa Teramo, ma già io penso da domani, in casa Teramo ci si divide tra il sogno Serie C e progetti futuri, al giorno la prima data chiave dell'estate biancorossa per portare il Teramo in Serie C. Se nessuna società neopromossa dovesse alzare la bandiera bianca, nell'ultimo ore c'è stata una schierita anche per il Savona, svanirebbe la pista della Serie C tramite sostituzione, bisognerebbe poi affidarsi alla bocciatura di qualche domanda di iscrizione entro il 30 giugno, quindi al 1 di luglio realmente sapremo se il Teramo in Serie C, 1 di luglio, questa è la data giusta, sapremo se il Teramo in Serie C o dovrà rifare ancora il campionato in Serie D con ben 6 squadre teramane. E vai, dunque sarà un grandissimo super campionato, vabbè, di Serie D, ma chiaramente non abbandoniamo la pista Serie C, è importante per il Teramo, tant'è che adesso è un po' tutto fermo, perché come fai a capire se un giocatore che va bene per la Serie D poi va bene anche per la Serie C, e quindi come vedete anche per DS Micciola ci sono problemi forti, vabbè, staremo a vedere, sono problemi suoi, quindi li risolverà, non è nuovo nella scena del calcio, quindi saprà come muoversi. Ok, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, sentiamo, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido. Ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Allora andiamo agli appunti Radio Amica International. Che tipo di musica va su Radio Amica di questi tempi? È il momento naturalmente di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026. Tra queste scegliete la canzone regina, il tormentone dell'estate 2026. Io ho qualche idea, anzi due idee ce l'ho, non dico niente perché altrimenti poi sconvolgiamo la classifica. Vabbè, di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 San Nicolò Tordino, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto 8, siamo sulla via nazionale 5, San Nicolò Tordino, perfetto. Dunque, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, prima puntata del Radio Domenica Show, nuova stagione 2026-2027, vai! E in quella data, 13 settembre, sveleremo la canzone tormentone dell'estate 2026 e fino al 12 si potrà votare. Vi aspettiamo al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Diteci la canzone preferita. Perfetto, la scrivete proprio, eh? Ok, ciao! Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con via logopedia. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con le notizie riservate. Super tormentone estate 2026, ne abbiamo parlato. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, mandala attraverso WhatsApp al 335 6564 507. Questa è la settimana per votare, la settimana dell'Itmania Show, in ogni momento, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, ok? Solo canzoni estive quest'estate 2026, grande iniziativa di Radio Amica International. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortoletto alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora, stazione servizi P, Fratelli Cipriotti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Il bar chiaramente è pieno di benzina, gasolio e gasauto, questo è normale, rientra nella norma, eh? Vabbè, andiamo con la raccolta porta a porta. Martedì 16 di giugno, stasera va il RUR, ok? Perfetto, RUR, il secco stasera, eh? 16, oggi è 16, martedì, stasera va il secco, non sbagliatevi. Tra poco invece va l'angolo della fortuna, diamo i numeri. Con sto caldo, eh? Dunque, sentiamo un po', prego.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16esima edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16esima edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene, andiamo subito con la fortuna, signori. Concorso numero 96, stasera ci sono quasi 180 milioni di euro in palio, sono esattamente 179 milioni e 600 mila euro. Vabbè, veniamo adesso al gioco dell'otto. Rotecelte, Firenze e Genova, numeri consigliati 24, 26, 31 abbinati all'87, 88, ripeto 24, 26, 31 abbinati all'87, 88 su Firenze e Genova. Su Napoli e Palermo 17, 19, 24 abbinati al 72, 73, ripeto 17, 19, 24 abbinati al 72, 73 su Napoli e Palermo. Questo è quanto per la fortuna. Le farmacie di turno a questo punto, con Casa del Fico che vi aspetta anche in questa super settimana. Sentiamo.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione, Bellante, Morelli, Bellante Paese, ad Atri, Pepe, a Pinite Silvi, Sant'Antonio, Silvia, Genova, Galli del Leone, Via Gramsci, Valvirata, farmacia comunale, Sant'Omero, Roseto d'Amore, sulla via nazionale, ad Arsita, farmacia Pomiglio, Castell'Isola, Gran Sasso, via Prato Grande, Cerchiara, Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, sulla

0: di Felice a Teramo, città di Giacinto, via Crusoli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani, ricordo, è mercoledì, le super classifiche, ultimo atto prima di arrivare chiaramente all'oroscopo del giorno da Radio Amica International. Bene, un attimo di pazienza e ci siamo. Allora, sentiamo un po' in arrivo, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Radio Amica International 48, complimenti. Veniamo adesso invece alle classifiche. Le esportazioni di gioielli in oro dei principali paesi europei. Chi esporta di più? Al primo posto l'Italia. Davanti alla Francia, al terzo Paesi Bassi, al quarto la Germania, al quinto l'Irlanda, al sesto la Spagna. Insomma, nei gioielli in oro siamo formidabili, ma nei gioielli in pratica, vabbè. Domani tocca invece alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. E adesso la chiusura è primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Due cose, due importanti e ci siamo, va bene? Perfetto, oroscopo in arrivo, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato all'oroscopo di oggi martedì 16 giugno. Ariete, la luna favorisce un momento di introversione, invitandoti a spostare la tua attenzione dentro di te e ascoltarti anche un po'. Toro, adesso inizi a sentirti in posizione di maggiore forza e questo si riflette nel lavoro attraverso un atteggiamento più sicuro da parte tua. Gemelli, per certi versi hai fatto il primo passo, adesso non puoi che proseguire nella direzione da te scelta. I risultati non saranno immediati, ma puoi iniziare a leggere i primi segni del successo. Cancro, il tuo atteggiamento sostanzialmente positivo ti sostiene e ti permette di trovare la chiave giusta anche nelle situazioni complesse. Leone, la tonalità di questa giornata è resa più intensa e personale dalla presenza di Venere nel tuo segno che si oppone a Plutone. Vergine, nel lavoro in questi giorni si muovono molte cose come se ci fosse una coincidenza di tempi che concentra elementi diversi nello stesso momento. Bilancia, la nuova configurazione ti permette di focalizzare qualcosa di diverso nel lavoro, un aspetto che avevi forse trascurato o che ancora non era sufficientemente definito. Scorpione, stai cercando in maniera sempre più precisa gli strumenti che ti consentono di guadagnare terreno nel lavoro. Sagittario, oggi la luna potrebbe indurti ad avere qualche ripensamento, portarti a riconsiderare alcune tue modalità di comportamento. Capricorno, l'arrivo della luna nel settore legato all'amore contribuisce a cambiare la tua posizione d'animo, non solo rispetto al partner ma anche con te stesso. Acquario,

Di sera, Rai 3, che ci faccio qui documentario, Rete 4 è sempre Carta Bianca, Canale 5 Gigi Vanessa insieme allo spettacolo musicale, Italia 1 ti presenti i miei film commedia, sulla 7 Epstein sopravvissuto all'incubo, TV8 ogni tentazione ha un prezzo, su 39 Spy film commedia. Su Iris naturalmente arriva il film western della serata, La legge del signore. Vabbè, dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti, Abelante Terra Montesilvano, San Benedetto del Tronto, i mobili per una scelta importante per la tua casa con i consigli dell'architetto. Dunque c'è anche l'acquisto online con lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando sulle nemiche di questi tempi? Il momento di Hitmania Show, cioè le canzoni dell'estate 2026, solo quelle tra quelle che ascolti tutti i giorni in questa settimana, scegliere una ci mandi il titolo a Radio Mica 335-6564-507 tramite WhatsApp. Perfetto, ci siamo, abbiamo capito, va bene, i nostri festival, una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo fino al 30 giugno. Allora andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 16 giugno, stasera va il secco, attenzione, secco. Vabbè, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Arriviamo alla web radio, dunque, di radiomicainternational.it, portateci con voi in tutto il mondo, chiaramente anche al Central Park, fate una bella corsetta con in cuffia Radio Amica International. Ciao a tutti. Tutti, grazie, buona giornata, a risentirci presto, anzi nelle prossime edizioni.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da Marco. Marco, dunque parliamo più tardi di queste notizie. Iran, USA, Hormuz riapre, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian, Trump al vertice, venerdì al via passaggi non ci serve molto aiuto, Macron e Meloni pronti a mandare le nostre navi, l'accordo resta fragile, 2 mesi per trattare sul nucleare, raid russo sulla cattedrale di Kiev, Donald Georgia, prova di disgelo tra Trump e la Meloni, tra 60 giorni torna il pedaggio, borse rialzo, giù il greggio, se Trump appare più debole non mi sembra, perché insomma è riuscito comunque nella sua impresa, non era una cosa facile. Vanacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato il PD, dialogo al centro, potrebbe far parte anche del centro-sinistra Vanacci, comunque se non dentro all'organizzazione comunque esternamente. Sorelline, spunta un video nascoste da un parente, sta con la mamma, dice il fidanzatino egiziano di Alicia, avevano un cellulare segreto, Alicia sarà, le sorelline scomparse la notte del 6 giugno, naturalmente stanno bene, dice il suo fidanzatino, scusate, ed ecco la mamma in un posto segreto. Vabbè, dunque vedremo un po' come finisce questa storia. Ancora andiamo avanti con lo sport, signori, devo dire la verità, in questa prima parte del mondiale di calcio è il momento delle piccoline. Isola Capo Verde, 500.000 abitanti, noi ne siamo 60 milioni, 12 volte di più. Ebbene, riesce a proporre una squadra nazionale che gioca al calcio. Allora, qui è questione di allenatori, del manico che non c'è, signori e signori, se no si spiega. Isola Capo Verde corre la stessa Iran, io ho visto l'Iran ieri sera, mamma mia che bella squadra, e poi altre, insomma voglio dire, sono tutte le piccoline che sono scatenate, vabbè, complimenti, non sarà facile, poi magari verranno eliminate andando avanti, però voglio dire hanno fatto già il loro dovere. Il segno più del giorno è il segno del cancro, di questo altro parleremo più tardi nel corso del notiziario del giorno, adesso diamoci una botta di energia, vai, sentiamo, prego regia, vai.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Apriamo primissima subito ricordandovi che su Radio Amica è il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle. Bene, allora aiutateci a trovare la canzone tormentone dell'estate 2026. Tra quelle che ascoltate, scegliete la vostra e mandate il tutto a Radio Amica al 335-65-64-507 tramite WhatsApp. Ok, perfetto. Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortore Torino, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena, colma di eventi alla Sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. La novità musicale del momento su Radio Amica Internazionale è Bangaranga di Dara. Bentornata estate, Gardelido è sempre aperto, Tortotolido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. Tra poco la massima del giorno con appunto il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vai, sentiamo.
3: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Perfetto, si mangia la grande. Vabbè, dunque allora, veniamo alla massima del giorno. Le decisioni dovrebbero essere prese in base a ciò che è giusto, non in base a quanto potrebbe costarci fare ciò che è giusto. Va bene così. Dunque, signori, ci siamo. Bene, adesso parliamo un po' anche delle canzoni sotto l'ombrellone. Da subito, sentiamo. Prego, vai.
3: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Sano Accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Amica Ossigeno Puro è il momento di C'era una volta il West, il Rigi Orchestra Ennio Morricone, la parte orchestrale di Radio Amica su Radio Amica International. Bene, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti. Prima andiamo avanti con un bel caffè che sta bene ad ogni ora. Sentiamo.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così. Dunque, ci sono notizie importanti. Allora, sono queste. Dunque, super tormentone d'estate 2026. In questa settimana ascolterete solo le canzoni dell'estate 2026. Sceglietene una. Inviate il titolo della canzone a Radio Mica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Ti aspettiamo. Bene, di Sante Mobile Re, di Nazionale 5 San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Nero di Seppia di Antonio Bettinari, al telefono 348 53 88 978. Signori, che giornata! Vabbè, la canzone più della settimana, oltre la settimana, è un omaggio al Messico, dove si fanno i mondiali quest'anno insieme a Canada e Stati Uniti. Naturalmente, però, abbiamo voluto omaggiare il Messico, va bene, con un brano che un polino del Messico, la cucaracha. Ok, sarà con noi la cucaracha per tutto il periodo dei mondiali di calcio. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un primo, un secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signori, ci siamo, arriva il momento di Top Clean. Sentiamo, prego, vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene, così ci siamo, signori. Andiamo pure col momento riservato al tempo che farà. Dunque, un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, qualche nuvola di passaggio, ma niente di che. Naturalmente, tutto bene. Estate piena, venti deboli orientali, zero termico intorno ai 3700 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 13 più 28, Sulmona più 16 più 31, Pescara più 20 più 29, Chieti più 17 più 28, Teramo più 18 più 30, Giulianova più 19 più 28, Roccaraso più 12 più 23, Martinsicuro più 20 più 28, San Benedetto del Tronto più 19 più 29, perfetto. Dunque, siamo arrivati esattamente al 16 di giugno, siamo arrivati al giorno numero 167 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 198 giorni al gran finale dell'anno 2026. Speriamo che arrivi tardi, perché il tempo corre. Dunque, vediamo adesso un po', anche troppo. Dove andiamo adesso invece al sole, che sorge alle 5:24, tramonterà questa sera alle 26:37. Va bene. Dunque, tra poco, signori, il notiziario con la sigla e tutto il resto, e grazie per il vostro cortese ascolto sincero e soprattutto per la vostra partecipazione. Questo è importante, la condivisione che avete di questa radio, Radio Mica Internazionale, che è entrata nel cuore, che è la vostra radio, la radio di Teramo, l'unica. E beh, insomma, mica è poco, vabbè, sentiamo un po', vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi. Accendi ora e vai.

è un amico speciale. La Casa Bianca si proclama vincitrice, ma il resto del mondo è più debole. Il rapporto tra Trump e gli europei riparte. Agli alleati conviene aiutarlo nell'attuazione dell'intesa di pace. L'accordo con Teheran promette di risolvere i problemi creati dallo stesso leader degli Stati Uniti. Il saluto tra Georgia e Donald, le prime prove di disgelo. La Premier rivede il leader americano dopo settimane di freddezza e le stoccate all'Italia. Durante la cena di gala, il parziale chiarimento, la missione di Crosetto a Washington. E ancora, prima di partire per Evian, l'incontro a Roma con la premier giapponese Takaichi, alleanza sul nucleare a livello chiaramente naturalmente di energia. E ancora andiamo avanti, dunque riapro stretto conteso quello di Hormuz, ma tra due mesi le navi dovranno tornare a pagare. L'Iran ha accettato il passaggio senza costi solo per i prossimi 60 giorni e punta a ricavare entrate al traffico per sostenere lo sviluppo del paese, ma i marittimi restano cauti, vanno ancora sminate le rotte di entrate e uscite dal Golfo Persico. Il balzello concordato con l'Oman sarà mascherato come tassa di servizio. Il sollievo del greggio e salta di Donald Trump, ma resta nei prezzi un rischio incertezza. Questo e poi bisogna vedere quando costerà, appunto, quando l'Iran tra 60 giorni metterà il balzello. Borse rialzo con l'accordo, Milano Spro sopra i 52.000 punti. Tutti gli indici europei in crescita ma senza picchi, con il Future MIB in aumento dello 0,66%. Titoli di Stato in ripresa con rendimenti del BTP. Wall Street avanza col Dow Jones su dello 0,2%, l'indice Nasdaq balza del 3%. Insomma, le borse impazzite per questa pace. L'Iran usa la firma in digitale, ma l'accordo resta fragile e senza nucleare salta tutto. L'intesa siglata a distanza Trump, Vance e Galibaf, venerdì la cerimonia a Ginevra, tra i nodi rimasti il pedaggio per Hormuz, lo sminamento, le sanzioni e gli asset congelati. Per regime i veri negoziati inizieranno solo quando Washington restituirà i 24 miliardi di beni bloccati. Il mondo degli iraniani sul Libano, Donald, vogliamo risolvere la questione, parleremo con Hezbollah. Netanyahu, il grande sconfitto che non vuole arrendersi, mi ricandido alle prossime elezioni, il premier, l'Iran non avrà l'atomica, è la missione della mia vita, è eliminato una minaccia imminente, ma lo scontro ancora non è finito. Però insomma devo dire, non è vero che Netanyahu è il grande sconfitto. Netanyahu ha avuto tanto da questa guerra, chiaramente, e ha potuto fare quello che ha voluto sia a Gaza che nel Libano, ha conquistato nuove postazioni, perdente di che, sconfitto di che, cioè voglio dire, certe volte abbiamo delle notizie davvero che non hanno né capo né coda. Per me Netanyahu è un vincitore, perché ha ottenuto tutto quello che voleva e combatte e bombarda quello che vuole, conquista quello che vuole, quindi come fa a essere uno sconfitto? Vedremo adesso nelle prossime elezioni, però credo che al momento l'Israele abbia bisogno di un grande condottiero per tirare avanti in questo momento molto molto difficile. Vedremo. Dunque, raid su Kiev, cattedrale in fiamme, Zelensky, messaggio di Putin al G7, Ucraina, piovono sulla capitale oltre 600 droni e 70 missili, il presidente atto di barbarie, squarciati il tetto e la facciata della dormizione, la tattica dello zar per arrivare al negoziato, almeno 11 le vittime, oltre una cinquantina i feriti, centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Mosca respinge l'accusa e parla del malfunzionamento di un intercettore Patriot di fabbricazione americana, ridicolo. Colpito un simbolo anche per i russi, in 4 anni distrutte 700 chiese. Il nunzio in Ucraina, il luogo del valore straordinario che in queste terre rappresenta la nascita del cristianesimo. Qui la gente perde la vita ogni giorno e la mia più grande paura è che l'Europa finisca per abituarsi a questa lunghissima guerra, che però sta provando anche Putin. Se lo guardate bene, non è più Putin di una volta, lo vedo abbastanza provato anche. Dunque, veniamo alla politica italiana. Centrodestra, Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato. Sondaggio SVG, Futuro Nazionale, Carroccio pari al 5,3%. Donzelli non dice cose sbagliate, ma se voto contro. Arianna Meloni e i cronisti, ma siete innamorati di lui? Calenda diventerà una specie di Movimento 5 Stelle per la destra. Io non so se avrà la stessa forza di quella di Grillo, Vannacci, però un 5% ci può stare, ma che non sposta nulla. Prodi, Ruffini onorato, nel PD prove di dialogo con civici e centristi. Il dibattito alla festa dell'Unità di Roma tra Mancini e l'ex agenzia delle entrate, ora la proposta per il nostro paese. E a Milano nasce il centro europeista guidato da Calenda e Picerno. Forse Calenda potrebbe diventare davvero il nodo del lago della bilancia, se volete, e

0: per andare avanti con il nuovo governo. Dunque, Nordio e il no al patentino antifascista e il codice penale lo firmò Mussolini. Il guardasigilli paradossali, le polemiche, ira del PD, osceno elogio revisionistico. E ancora, università Luis prima in Italia per la laurea magistrale in finance. Il Financial Times premia l'Ateneo Romano i risultati migliori su evoluzione professionale, internazionalizzazione e qualità della didattica. Il 97% dei laureati è occupato entro 3 mesi alla Luis. E ancora andiamo avanti, vediamo altra notizia. Sulle linee scomparse c'è un video, all'istanza trovati i messaggi criptati, il fidanzatino hanno un telefono. Le ultime immagini delle due bambine svanite dalla casa famiglia in Abruzzo, riprese da una telecamera del paese. Il ragazzo di Alisia, sentito dai carabinieri, sono da un parente, anzi sono con la mamma in una casa sicura. L'ipotesi, qualcuno le abbia portate via dal centro e poi nascoste. Analisi sulle frasi in codice. Proseguono senza sosta le ricerche con droni e cani del Parco Nazionale della zona del lago di Barrea. Per responsabili del centro sono sparite a tarda notte, ma gli orari non tornano. Le immagini delle telecamere indicano le 22:26, mentre per la struttura la scomparsa si colloca tra le 2 e le 6, non è vero? E poi oltretutto ci deve essere sempre qualcuno in piedi che vigila su queste strutture. Io so perché dovrebbe essere così, insomma, se poi andiamo a dormire alle 10, buonanotte, qui tutti i topi ballano, Vabbè. Milano, le chat sessiste degli autisti ATM, foto di donne rubate dalle telecamere. Una passeggera sul tram si accorge dello scambio in diretta delle immagini. L'azienda apre l'inchiesta. Naturalmente seguono battute sessiste da parte degli altri componenti del gruppo. L'ATM ha avviato le verifiche per accertare il possibile utilizzo di fran provenienti da sistemi installati per garantire la sicurezza dei passeggeri. Crans Montana, promossi i ragazzi feriti e poi festa sul palco con Achille Lauro. In Svizzera invece tutti bocciati. I sopravvissuti italiani passano l'anno scolastico grazie alla didattica a distanza. Achille Lauro a San Siro mantiene la promessa fatta a Niguarda: invitati al mio concerto. I genitori dei ragazzi ricoverati, la scuola non li ha lasciati soli, con DAD e percorsi personalizzati vince il modello italiano. Lo sfogo delle famiglie sul caso di studenti svizzeri non ammessi, una mancanza di umanità incredibile. Venezia, la professoressa accoltellata al nipote 17enne, uccisa e buttata nel fiume in meno di un'ora. Le ricerche del corpo si estendono per tutta la rete idrica, la corrente potrebbe averlo spinto lontano. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. L'omaggio di Roma per Alberto Sordi, una statua per il suo compleanno. La scultura è inaugurata nel giorno in cui Sordi avrebbe compiuto 106 anni. Gualtieri ha saputo raccontare questa città con un linguaggio che fa ancora parte del nostro lessico. Grandissimo Alberto Sordi. Il monumento a Villa De Santis al Casilino, Veltroni, la capitale, sa essere grata anche a chi ha avuto il merito di farla sorridere. L'aneddoto di Gianni Letta: mi voleva per un film, ma io nicchiavo, lui mi incastrò filmandomi di nascosto. E ancora andiamo avanti con la pagina locale. Sfruttato e minacciato con la pistola, l'indagine carabinieri a Teramo. Boscaiolo accusa il titolare di una ditta e fa emergere un sistema di lavoro nero. Imprenditore denunciato, attività sospesa e multata. La ditta Boschiva Taramani impiegava manodopera rumena senza assunzione, promettendo 100 euro al giorno, badandone soltanto una parte. Succede sempre così. La caserma Grue sarà più sicura. Sisma dal commissario Castelli: mezzo milione per il comando dei vigili del fuoco. Continuiamo a sostenere con atti concreti la ricostruzione degli edifici pubblici e strategici del cratere. Con queste parole il commissario straordinario Castelli commenta il finanziamento da 500.000 euro per la caserma Grue. Intanto c'è da dire che una scossa di terremoto pari a 3,1 della scala Richter si è abbattuta su Pizzoli, chiaramente vicino all'Aquila, anzi attaccata all'Aquila, facendo naturalmente tornare vecchi sentimenti di paura per quello che è stato il sisma qualche anno fa all'Aquila. Estate, scatta l'ordinanza antincendi stretta su divieti e obblighi per privati e enti pubblici per prevenire roghi. La misura resterà in vigore fino a ottobre. Vietato accendere fuochi e bruciare sterpaglie, vanno tenuti puliti i terreni e create fasce parafuoco. Così l'ordinanza antincendi del nostro comune. Cavallette in arrivo, la disinfestazione domani a partire dalle 2025 verrà effettuato un trattamento straordinario di disinfestazione contro insetti infestanti. Intervento coordinato dal vice commissario della Polizia Locale Vincenzo Calvarese sarà eseguito nelle frazioni termane di Chiareto, Villaturri e Sant'Atto. E ancora, l'Ampi celebra la città liberata e l'anniversario. Ricordo e corone d'alloro per i caduti della resistenza teramana. Un polo sportivo nella residenza per gli universitari, il progetto dell'ADSU, al via i lavori da 1.200.000 euro per un campo e una palestra alla casa studente con 240 posti, pronta nel 2029. Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo polo sportivo a servizio della futura residenza universitaria di Viale Cruscioli a Teramo. Schianto e fuga. Rintracciato dopo 36 ore l'automobilista che sull'80 ha creato poteva creare una tragedia. È stato rintracciato dopo 36 ore il conducente della Fiat 500 coinvolto nell'incidente di sabato nella galleria dell'80. Si tratta di un quarantenne teramano che dopo lo scontro che aveva causato il ribaltamento di una Volvo con a bordo una famiglia si era allontanato a piedi ed era sparito lasciando l'auto. Non era rientrato a casa la notte. È rimasto fuori, dopo ore di angoscia il quarantenne è stato rintracciato e riportato a casa. Adesso vedremo cosa accadrà per quello che ha fatto. Per il quarantenne potrebbe scattare la denuncia a piede libero per allontanamento dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso. CUP della ASL, via lo stato di agitazione, sindacati, situazione insostenibile per i dipendenti, subito un tavolo per risolvere i problemi. E rottura totale, programmato lo sciopero, lo stato di agitazione al via da oggi dei dipendenti del CAP della USL di Teramo in tutti gli ospedali. I sindacati denunciano una situazione ormai insostenibile all'interno dell'appalto gestito dalla società consortile CUP Abruzzo, responsabile limitata del CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Veniamo adesso naturalmente a un'altra notizia e torno a ribadire che la sanità insieme a scuola e sicurezza deve essere sempre al primo posto. Se c'è un problema all'ASL di Teramo, bene, va risolto. Ok, perfetto. Allora, veniamo adesso a un'altra notizia. Medaglia di bronzo al merito al comandante di Filippo Antonio, Mario di Filippo Antonio. Dunque, il maresciallo capo Mario di Filippo Antonio, comandante del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Teramo, è stato insignito della medaglia di bronzo al merito di lungo comando del Ministero della Difesa. Importante riconoscimenti, complimenti per Mario, per il comandante Mario di Filippo Antonio. E ancora, veniamo un'altra notizia, dunque voltiamo decisamente pagina. Case di riposo e ASPO, l'assessore, gestione e servizi a ripensare. Sant'Angelo segue la vicenda delle strutture termane dove 250 lavoratori attendono gli stipendi. Assicura impegno della regione, ma tutte le aziende abruzzesi sono in difficoltà, bisogna comunque cambiare. Dunque... gestione e servizi a ripensare, qui mancano i soldi, non è che possiamo girare troppo attorno al problema, va bene? I dipendenti vanno pagati, punto. Ci risiamo. Andiamo avanti. Cari lanciato contro un'auto, denuncia bis, interviene l'associazione Animal Protection, l'episodio è gravissimo, ci sia il massimo rigore, è accaduto a Giulianova. È scattata anche la denuncia dell'associazione LNDC Animal Protection contro l'uomo che ha scaventato il suo cucciolo di pitbull contro il parabrezza di un'auto in sosta sul lungomare Spalato. Bimbi e minimoto, una notte rosa di Giulianova, il motoclub Giulianova protagonista dell'evento su sport ed educazione stradale. E ancora, la polizia locale adriatica verso il trasloco dell'immobile sottratto ai clan. La sede del comando sarà nella Casa Rosa, manca solo in una osta dall'Agenzia Nazionale. Il vice sindaco Puccini, collocazione strategica per il controllo del territorio e per aumento di organico. E ancora, Nereto, una voragine sulla strada, zona transennata e senso unico alternato, proteste per le buche anche a Civitella. Sono ancora evidenti i danni creati al maltempo dei giorni scorsi alla viabilità della Val Vibrata, Nereto in via Matteotti, strada di accesso al centro storico, ha ceduto una parte della carreggiata. E ancora a Martinsicuro, bambini con i vigili del fuoco, successo per Pompieropoli. Ponte Campodino di Nereto, tavolo sulla riapertura, insieme per Nereto, snodo cruciale per la viabilità in Vibrata. La provincia convochi gli enti interessati. Rosso di Sera in abbandono, pericoli per igiene e sicurezza. A Giulianova, sul luogo di Forcellese e Mastro Mauro, di evoluzione sostenibile nello stabilimento in degrado. Strutture danneggiate, vegetazione spontanea e rifiuti, immagini indegne di una località balneare. Io non so perché non riapre questo Rosso di Sera, perché il comune Giulianova si ostina a non farlo riaprire, ma va bene. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Oncologia, arrivano i caschetti refrigeranti acquistati con 50.000 euro raccolti dall'associazione Heracles, destinati a pazienti in chemioterapia. E ancora, tenta di bloccare ciclisti spericolati, assessore insultato in via Sauro Giulianova, tenta di fermare ciclisti che sfrecciano a tutta velocità, ma viene insultata. È capitato all'assessora Nausica Cameli, che passando al sottopasso di via Sauro ha richiamato due ragazzi che con le bici si lanciavano a tutta velocità. E ancora, piano spiaggia a Roseto, varo entro giugno, pronte 5 nuove concessioni, il testo in consiglio a fine mese per l'approvazione, sono previste anche 5 spiagge libere in più, l'assessore Mazzocchetti in arrivo parere degli enti interessati, rispetteremo la scadenza fissata. Ruzzo, stop di 4 giorni, gli interventi e le condotte vicino a Villa Latini, dopo polemiche per la concomitanza di 2 cantieri sulla statale 16, la Ruzzoletti e l'amministrazione comunale hanno deciso di sospendere i lavori nei pressi di Via Latini. E bike, in arrivo altre 5 postazioni a Roseto, sempre si aggiungono alle stazioni di sosta presenti nel territorio dall'anno scorso. Asfalti da rifare tra Santa Lucia e Pagliare, 1 chilometro di coda sulla statale 150. A Silvi, la scuola elementare dal paese alla costa, i genitori in allarme. Il trasloco in aprile per motivi di sicurezza sarà prolungato. I residenti perdiamo servizi, disagi per spostare i nostri figli dal paese alla costa. Andiamo ancora avanti. Chiaramente a Pineto piantati 100 alberi contro i cambiamenti del clima, il progetto Unione Europea. Un barbiere a Pineto è stato premiato per i 50 anni di attività, si tratta di Carlo Pigliacelli che fa il barbiere a Pineto, 50 anni di servizio, complimenti. Ok, bene signori, adesso andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Bene, la Spagna, parliamo di mondiali, volevo dire prima della Spagna che ha steccato l'esordio, dunque finisce in parità 0-0 con l'isola Capoverde, ma volevo ribadire ancora una volta tra l'isola Capoverde, l'Iran, l'Egitto stesso, eccetera eccetera, mamma mia, giocano bene signori, giocano veramente bene, poi la partita magari la possono anche perdere, ma giocano da Dio. Il Curaçao va bene, ha dato una lezione di gioco alla Svezia, chiaramente. Poi cosa volete, insomma, si vede che la squadra che ha dei limiti, no? Poi ne prende 7, ma non significa niente, gioca da Dio. L'isola Capoverde che frena la Spagna, ma è clamoroso. L'unica che ha steccato è la Tunisia, tant'è che ha perso e esonerato il tecnico, il CT La Mouchi, cacciato dopo la sconfitta con la Svezia. Poi ancora il Capoverde, ne abbiamo parlato con il portiere quarantenne Vosigna, para tutto, mamma mia, bravissimo, ma anche gli altri signori, che squadra, veramente complimenti, perché giocano molto molto bene. E ancora, tra altre cose, per i giapponesi, l'educazione made in Giappone, spalti e spogliatoi immacolati, mamma, è tutto pulito. Iran ha debuttato e ha pareggiato, complimenti, 2-2 con la Nuova Zelanda, non sono mancate le polemiche, comunque anche l'Iran gioca un bellissimo calcio. Tra le altre cose, centravanti dell'Iran è Taremi, che gioca nell'Inter. Veniamo adesso a Teramo, le parti nostre. Sarri Atalanta ufficiale, Amorim attende il Milan, anzi c'è già la decisione, Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Serie A, l'Inter spinge per Palestra e Solé, spunta anche il nome di Camavinga, la Juve riscatta Boga, perfetto, Sarri va all'Atalanta. Sono i passaggi del momento. Serie C, il Pescara ha sciolto le riserve, sarà Boucher il nuovo allenatore. Domani, dopo il semi tra Sebastiano e Foggia, è arrivata la decisione, il tecnico campano guiderà il Delfino, trovato l'accordo per un contratto annuale più rinnovo in caso di promozione, attesa l'ufficialità. In attacco ritroverà Cannavò del Cosenzo, che arriva a Pescara nell'accordo che porta Bellardi a Venezia. Se dovesse partire Di Nardo, Foggia punta su Parigi della Latina, quest'anno ha segnato 17 gol. Dunque, Antonio Martorella lascia la Curi Pescara, dopo 12 anni non ho più energie, l'ex attaccante e presidente del Curi Pescara se ne va. Dunque, eccellenza, la Sant'Egidiese si goda la festa, la Serie D può essere un punto di partenza, il sindaco di Sant'Egidio elogia Capellacci, l'artefice di questa risalita, e Capellacci promette che quanto prima tornerà a parlare. Vabbè, ma è mister, hai soltanto vinto, sei soltanto bravo, e cosa vuoi, insomma, no, non è, puoi parlare tranquillamente. No. Vabbè, il Teramo Sogna lancia iniziative per i tifosi, oggi scadono i termini per iscrizioni in Serie C, quindi entro venerdì dovremo sapere qualcosa in più. In casa Teramo, ma già io penso da domani, in casa Teramo ci si divide tra il sogno Serie C e progetti futuri. Al giorno, la prima data chiave dell'estate biancorossa per portare il Teramo in Serie C. Se nessuna società neopromossa dovesse alzare la bandiera bianca, nell'ultimo ore c'è stata una schiarita anche per il Savona, svanirebbe la pista della Serie C tramite sostituzione, e bisognerebbe poi affidarsi alla bocciatura di qualche domanda di iscrizione entro il 30 giugno. Quindi al 1 di luglio realmente sapremo se il Teramo in Serie C, 1 di luglio, questa è la data giusta, sapremo se il Teramo in Serie C o dovrà rifare ancora il campionato in Serie D con ben 6 squadre teramane. E vai! Dunque sarà un grandissimo super campionato, vabbè, di Serie D, ma chiaramente non abbandoniamo la pista della Serie C, è importante per il Teramo, tant'è che adesso è un po' tutto fermo, perché come fai a capire se un giocatore che va bene per la Serie D poi va bene anche per la Serie C, e quindi come vedete anche per il DS Micciola ci sono problemi forti. Vabbè, staremo a vedere, sono problemi suoi, quindi li risolverà, non è nuovo nella scena del calcio, quindi saprà come muoversi. Ok, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, sentiamo, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Allora andiamo agli appunti degli amici internazionali. Che tipo di musica va sulla amica di questi tempi? È il momento naturalmente di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026. Tra queste scegliete la canzone regina, il tormentone dell'estate 2026. Io ho qualche idea, anzi due idee ce l'ho, non dico niente perché altrimenti poi sconvolgiamo la classifica. Vabbè, di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 San Nicolo Tordino, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Siamo sulla via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, perfetto. Dunque Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, prima puntata del Radio Domenica Show, nuova stagione 2026-2027, vai! E in quella data, 13 settembre, sveleremo la canzone tormentone dell'estate 2026. E fino al 12 si potrà votare. Vi aspettiamo al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Diteci la canzone preferita. Perfetto, la scrivete proprio, eh? Ok, ciao! Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con le notizie riservate. Super tormentone estate 2026, ne abbiamo parlato. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più più cliccata, mandala attraverso WhatsApp al 335 6564 507. Questa è la settimana per votare, la settimana dell'Itmania Show, in ogni momento, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, ok? Solo canzoni estive quest'estate 2026, grande iniziativa di Radio Amica International. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortoletto alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora stazione servizi P Fratelli Cipriotti, Giulia Novellino, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Il bar chiaramente è pieno di benzina, gasolio e gasauto, questo è normale, rientra nella norma, eh? Vabbè, andiamo con la raccolta porta a porta. Martedì 16 di giugno, stasera va il RUR, ok? Perfetto, RUR, il secco stasera, eh? 16, oggi è 16, martedì, stasera va il secco, non sbagliatevi. Tra poco invece va l'angolo della fortuna, diamo i numeri, con sto caldo, eh? Dunque, sentiamo un po', prego.
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene, andiamo subito con la fortuna, signori, concorso numero 96. Stasera ci sono quasi 180 milioni di euro in palio, sono esattamente 179 milioni e 600 mila euro. Vabbè, veniamo adesso al gioco dell'otto, Rotecelte, Firenze e Genova, numeri consigliati 24, 26, 31 abbinati all'87, 88, ripeto 24, 26, 31 abbinati all'87, 88 su Firenze e Genova, su Napoli e Palermo 17, 19, 24 abbinati al 72, 73, ripeto 17, 19, 24 abbinati al 72, 73 su Napoli e Palermo. Questo è quanto per la fortuna, le farmacie di turno a questo punto con Casa del Fico che vi aspetta anche in questa super settimana. Sentiamo.
2: Tieni a mente Casa Del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Del Fico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Giacinto, via Le Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocione, Bellante, Morelli, Bellante Paese, ad Atri Pepe, a Pinite Silvi, Sant'Antonio, Silvia, Genova, Galli del Leone, via Gramsci, in Valibrata, farmacia comunale Sant'Omero, Roseto d'Amore, sulla via Nazionale, ad Arsita, farmacia Pomiglio, Castellisola, Gran Sasso, via Prato Grande, Cerchiara, Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, sulla Laga di Felice, a Teramo città di Giacinto, via Le Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani, ricordo, è mercoledì, le super classifiche, ultimo atto prima di arrivare chiaramente all'oroscopo del giorno da Radio Amica International. Bene, un attimo di pazienza e ci siamo. Allora sentiamo un po', in arrivo, vai.
2: Una
3: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Radio Mica International 48, complimenti. Veniamo adesso invece alle classifiche. Le esportazioni di gioielli in oro dei principali paesi europei. Chi esporta di più? Al primo posto l'Italia. Ui. Davanti alla Francia, al terzo Paesi Bassi, al quarto la Germania, al quinto l'Irlanda, al sesto la Spagna. Insomma, nei gioielli in oro siamo formidabili, ma nei gioielli in pratica, vabbè. Domani tocca invece alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. E adesso la chiusura è primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Due cose, due importanti e ci siamo, va bene? Perfetto, oroscopo in arrivo, prego.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato all'oroscopo di oggi martedì 16 giugno. Ariete, la luna favorisce un momento di introversione, invitandoti a spostare la tua attenzione dentro di te e ascoltarti anche un po'. Toro, adesso inizi a sentirti in posizione di maggiore forza e questo si riflette nel lavoro attraverso un atteggiamento più sicuro da parte tua. Gemelli, per certi versi hai fatto il primo passo e adesso non puoi che proseguire nella direzione da te scelta. I risultati non saranno immediati, ma puoi iniziare a leggere i primi segni del successo. Cancro, il tuo atteggiamento sostanzialmente positivo ti sostiene e ti permette di trovare la chiave giusta anche nelle situazioni complesse. Leone, la tonalità di questa giornata è resa più intensa e personale dalla presenza di Venere nel tuo segno che si oppone a Plutone. Vergine, nel lavoro in questi giorni si muovono molte cose come se ci fosse una coincidenza di tempi che concentra elementi diversi nello stesso momento. Bilancia, la nuova configurazione ti permette di focalizzare qualcosa di diverso nel lavoro, un aspetto che avevi forse trascurato o che ancora non era sufficientemente definito. Scorpione, stai cercando in maniera sempre più precisa gli strumenti che ti consentono di guadagnare terreno nel lavoro. Sagittario, oggi la luna potrebbe indurti ad avere qualche ripensamento, portarti a riconsiderare alcune tue modalità di comportamento. Capricorno, l'arrivo della luna nel settore legato all'amore contribuisce a cambiare la tua posizione d'animo, non solo rispetto al partner ma anche con te stesso. Acquario, la giornata continua a focalizzare la sua azione sul lavoro, consentendo di trovare soluzioni di grande semplicità. Pesci, ora che hai ritrovato il filo diretto con la luna che mette le sue energie al tuo servizio, diventa facile sintonizzarti su tutto quello che favorisce il piacere e il divertimento. Perfetto, bene. Allora, andiamo con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva alle 20:30 Francia-Senegal. Questa è la partita da vedere perché il Senegal
1: è stata sempre una formazione forte, se non forte. Adesso io non so ultimamente come è messo il Senegal, beh, staremo a vedere. Su Rai 2, storie al bivio di sera. Rai 3, che ci faccio qui documentario. Rete 4 è sempre carta bianca. Canale 5, Gigi e Vanessa insieme allo spettacolo musicale. Italia 1, ti presenti i miei film commedia. Sulla 7, Epstein, sopravvissuto all'incubo. TV 8, ogni tentazione a un prezzo. Su 3-9, Spy, film commedia. Su Iris, naturalmente, arriva il film western della serata, La legge del Signore. Vabbè, dunque, chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti, Abelante Terra Montesilvano, San Benedetto del Tronto, i mobili per una scelta importante per la tua casa con i consigli dell'architetto. Dunque, c'è anche l'acquisto online con lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo sicuramente parlando sulle nemiche di questi tempi? Il momento di Hitmania Show, cioè le canzoni d'estate 2026, solo quelle tra quelle che ascolti tutti i giorni in questa settimana, scegliere una ci mandi il titolo a Radio Mica 335-6564-507 tramite WhatsApp. Perfetto, ci siamo, abbiamo capito, va bene, i nostri festival, una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo fino al 30 giugno. Allora andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 16 giugno, stasera va il secco, attenzione, secco. Vabbè, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Arriviamo alla web radio, dunque, di radiomicainternational.it. Portateci con voi in tutto il mondo, chiaramente anche al Central Park. Fate una bella corsetta con in cuffia Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci presto, anzi nelle prossime edizioni.

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Resident Tortorella, via 24 Maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: urlo io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Con
0: il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
1: Ma quando corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco così. No,
1: rilassa, fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da Marco Marco. Dunque parliamo più tardi di queste notizie. Iran, USA, Hormuz si riapre, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian, Trump al vertice, venerdì al via passaggi non ci serve molto aiuto, Macron e Meloni pronti a mandare le nostre navi, l'accordo resta fragile, 2 mesi per trattare sul nucleare, raid russo sulla cattedrale di Kiev, Donald Georgia, prova di disgelo tra Trump e la Meloni, tra 60 giorni torna il pedaggio, borse rialzo, giù il greggio. Se Trump appare più debole non mi sembra, perché insomma è riuscito comunque nella sua impresa, non era una cosa facile. Vanacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato il PD, dialogo al centro, potrebbe far parte anche del centro-sinistra Vanacci, comunque se non dentro all'organizzazione comunque esternamente. Sorelline, spunta un video nascoste da un parente, sta con la mamma, dice il fidanzatino egiziano di Alicia, avevano un cellulare segreto. Alicia sarà le sorelline scomparse la notte del 6 giugno. Naturalmente stanno bene, dice il suo fidanzatino. Scusate, ed ecco la mamma in un posto segreto. Vabbè, dunque, vedremo un po' come finisce questa storia. Ancora andiamo avanti con lo sport, signori. Devo dire la verità, in questa prima parte del mondiale di calcio è il momento delle piccoline. Isola Capo Verde, 500.000 abitanti, noi ne siamo 60 milioni, 12 volte di più. Ebbene, riesce a proporre una squadra nazionale che gioca al calcio. Allora qui è questione di allenatori, del manico che non c'è, signori e signori, se no si spiega. L'Isola Capo Verde corre la stessa Iran, io ho visto l'Iran ieri sera, mamma mia che bella squadra, e poi altre, insomma, voglio dire, sono tutte le piccoline che sono scatenate. Vabbè, complimenti, non sarà facile, poi magari verranno eliminate andando avanti, però voglio dire, hanno fatto già il loro dovere. Il segno più del giorno è il segno del Cancro, di questo altro parleremo più tardi nel corso del notiziario del giorno. Adesso diamoci una botta di energia, vai, sentiamo, prego regia, vai.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
1: Apriamo primissima subito ricordandovi che su Radio Amica è il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle, bene, allora aiutateci a trovare la canzone tormentone dell'estate 2026, tra quelle che ascoltate scegliete la vostra e mandate il tutto a Radio Amica al 335-65-64-507 tramite WhatsApp. Ok, perfetto. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena, colma di eventi alla sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. La novità musicale del momento su Radio Amica Internazionale è Bangaranga di Dara. Bentornata estate, Gardelido è sempre aperto, Tortotolido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. Tra poco la massima del giorno con appunto il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vai, sentiamo. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione.
2: Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Perfetto, si mangia la grande. Vabbè, dunque allora, veniamo alla massima del giorno. Le decisioni dovrebbero essere prese in base a ciò che è giusto, non in base a quanto potrebbe costarci fare ciò che è giusto. Va bene così. Dunque, signori, ci siamo. Bene, adesso parliamo un po' anche delle canzoni sotto l'ombrellone, da subito sentiamo, prego, vai.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Sano Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Mica ossigeno puro è il momento di C'era una volta il West, il Regio Orchestra Ennio Morricone, la parte orchestrale di Radio Mica su Radio Mica International. Bene, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti. Prima andiamo avanti con un bel caffè che sta bene ad ogni ora. Sentiamo.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così. Dunque, ci sono notizie importanti. Allora, sono queste. Dunque, super tormentone d'estate 2026. In questa settimana ascolterete solo le canzoni dell'estate 2026. Sceglietene una. Inviate il titolo della canzone a Radio Mica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Ti aspettiamo. Bene, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Nero di Seppia di Antonio Bettinari, al telefono 348 53 88 978. Signori, che giornata! Vabbè, la canzone più della settimana, oltre la settimana, è un omaggio al Messico, dove si fanno i mondiali quest'anno insieme a Canada e Stati Uniti. Naturalmente, però, abbiamo voluto omaggiare il Messico, va bene, con un brano che è un po' l'inno del Messico, la Cucaracha. Ok, sarà con noi la Cucaracha per tutto il periodo dei mondiali di calcio. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un primo, un secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signori, ci siamo, arriva il momento di Top Clean. Sentiamo, prego, vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene, così ci siamo, signori. Andiamo pure col momento riservato al tempo che farà. Dunque, un campo ad alta pressione abbraccia regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, qualche nuvola di passaggio, ma niente di che. Naturalmente, tutto bene. È estate piena, venti deboli orientali, zero termico intorno ai 3700 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 13 più 28, Sulmona più 16 più 31, Pescara più 20 più 29, Chieti più 17 più 28, Teramo più 18 più 30, Giulianova più 19 più 28, Roccaraso più 12 più 23, Martinsicuro più 20 più 28, San Benedetto del Tronto più 19 più 29, perfetto. Dunque, siamo arrivati esattamente al 16 di giugno, siamo arrivati al giorno numero 167 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 198 giorni al gran finale dell'anno 2026. Speriamo che arrivi tardi, perché il tempo corre. Dunque, vediamo adesso un po', anche troppo. Dunque, vediamo adesso invece al sole che sorge alle 5:24, tramonterà questa sera alle 26:37. Va bene. Dunque, tra poco, signori, il notiziario con la sigla e tutto il resto. E grazie per il vostro cortese ascolto sincero e soprattutto per la vostra partecipazione. Questo è importante. La condivisione che avete di questa radio, Radio Mica Internazionale, che è entrata nel cuore, che è la vostra radio, la radio di Teramo, l'unica. E beh, insomma, mica è poco, Vabbè, sentiamo un po', vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi. Accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, in questo martedì 16 giugno 2026, Sant'Aureliano. Dunque il segno più del giorno, il segno del cancro. Parleremo più tardi, anzi parliamo subito di queste notizie. Trump, Ormuzeria, apre Italia-Francia sì alle nostre navi. L'avvio del G7 con la cena di gala, segnato notizie sullo stretto. Ma il presidente americano torna a punzecchiare gli europei, possiamo fare anche senza di voi, anzi stiamo facendo senza di voi. Il leader americano: non credo che avremo bisogno di grandi aiuti. Bilaterale con Macron, è un amico speciale. La Casa Bianca si proclama vincitrice, ma il resto del mondo è più debole. Il rapporto tra Trump e gli europei riparte. Agli alleati conviene aiutarlo nell'attuazione dell'intesa di pace. L'accordo con Teheran promette di risolvere i problemi creati dallo stesso leader degli Stati Uniti. Il saluto tra Georgia e Donald, le prime prove di disgelo. La premier rivede il leader americano dopo settimane di freddezza e le stoccate all'Italia. Durante la cena di gala, il parziale chiarimento, la missione di Crosetto a Washington. E ancora, prima di partire per Evian, l'incontro a Roma con la premier giapponese Takaichi, alleanza sul nucleare a livello chiaramente naturalmente di energia. E ancora andiamo avanti, dunque riapro stretto conteso, quello di Hormuz, ma tra due mesi le navi dovranno tornare a pagare. L'Iran ha accettato il passaggio senza costi solo per i prossimi 60 giorni e punta a ricavare entrate al traffico per sostenere lo sviluppo del paese. Ma i marittimi restano cauti, vanno ancora sminate le rotte di entrate e uscite dal Golfo Persico. Il balzello concordato con l'Oman sarà mascherato come tassa di servizio. Il sollievo del greggio e salta di Donald Trump, a resta dei prezzi un rischio incertezza. Questo ne poi bisogna vedere quando costerà, appunto, quando l'Iran tra 60 giorni metterà il balzello. Borse rialzo con l'accordo, Milano Spro sopra i 52.000 punti, tutti gli indici europei in crescita ma senza picchi, con il Future MIB in aumento dello 0,66%, titoli di Stato in ripresa con rendimenti del BTP. Wall Street avanza col Dow Jones su dello 0,9%, l'indice Nasdaq balza del 3%. Insomma, le borse impazzite per questa pace. L'Iran usa la firma in digitale, ma l'accordo resta fragile e senza nucleare salta tutto. L'intesa siglata a distanza Trump, Vance e Galibaf, venerdì la cerimonia a Ginevra, tra i nodi rimasti il pedaggio per Hormuz, lo sminamento, le sanzioni e gli asset congelati. Per

Quello che ho voluto sia a Gaza che nel Libano ha conquistato nuove postazioni, perdente di che, sconfitto di che, cioè voglio dire, certe volte abbiamo delle notizie davvero che non hanno né capo né coda. Per me Netanyahu è un vincitore perché ha ottenuto tutto quello che voleva e combatte, bombarda quello che vuole, conquista quello che vuole, quindi come fa a essere uno sconfitto? Vedremo adesso nelle prossime elezioni, però credo che al momento l'Israele abbia bisogno di un grande condottiero per tirare avanti in questo momento molto molto difficile. Vedremo. Dunque, raid su Kiev, cattedrale in fiamme, Zelensky, messaggi di Putin al G7, Ucraina, piovono sulla capitale oltre 600 droni e 70 missili, il presidente atto di barbarie, squarciati il tetto e la facciata della dormizione, la tattica dello zar per arrivare al negoziato, almeno 11 le vittime, oltre una cinquantina i feriti, centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Mosca respinge l'accusa e parla del malfunzionamento di un intercettore Patriot di fabbricazione americana, ridicolo. Colpito un simbolo anche per i russi, in 4 anni distrutte 700 chiese. Il nunzio in Ucraina, luogo dal valore straordinario che in queste terre rappresenta la nascita del cristianesimo. Qui la gente perde la vita ogni giorno e la mia più grande paura è che l'Europa finisca per abituarsi a questa lunghissima guerra. Che però sta provando anche Putin, se lo guardate bene non è più il Putin di una volta, lo vedo abbastanza provato anche. Dunque, veniamo alla politica italiana, centrodestra, Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato. Sondaggio SVG, Futuro Nazionale, Carroccio pari al 5,3%, Donzelli non dice cose sbagliate, ma se voto contro. Arianna Meloni e i cronisti, ma siete innamorati di lui? Calenda diventerà una specie di Movimento 5 Stelle per la destra. Io non so se avrà la stessa forza di quella di Grillo, Vannacci, però un 5% ci può stare, ma che non sposta nulla. Prodi, Ruffini onorato, nel PD prove di dialogo con civici e centristi. Il dibattito alla festa unità di Roma tra Mancini e l'ex agenzia delle entrate, ora la proposta per il nostro paese. E a Milano nasce il centro europeista guidato da Calenda e Picerno. Forse Calenda potrebbe diventare davvero il nodo del lago della bilancia, se volete, e per andare avanti con il nuovo governo. Dunque, Nordio è il no al patentino antifascista e il codice penale lo firmò Mussolini. Il guardasigilli paradossali, le polemiche, ira del PD, osceno elogio revisionistico. E ancora, Università Luis prima in Italia per la laurea magistrale in finance. Il Financial Times premia l'Ateneo Romano, i risultati migliori su evoluzione professionale, internazionalizzazione e qualità della didattica. Il 97% dei laureati è occupato entro 3 mesi alla Luis. E ancora andiamo avanti, vediamo altra notizia. Soline scomparse, c'è un video, all'istanza trovati i messaggi criptati, il fidanzatino hanno un telefono. Le ultime immagini delle due bambine svanite dalla casa famiglia in Abruzzo, riprese da una telecamera del paese. Il ragazzo di Alisia, sentito dai carabinieri, sono da un parente, anzi sono con la mamma in una casa sicura. L'ipotesi, qualcuno le abbia portate via dal centro e poi nascoste, analisi sulle frasi in codice. Proseguono senza sosta le ricerche con droni e cani del Parco Nazionale della zona del lago di Barrea. Per responsabili del centro sono sparite a tarda notte, ma gli orari non tornano. Le immagini delle telecamere indicano le 22:26, mentre per la struttura la scomparsa si colloca tra le 2 e le 6, non è vero? E poi oltretutto ci deve essere sempre qualcuno in piedi che vigila su queste strutture. Io so perché dovrebbe essere così, insomma, se poi andiamo a dormire alle 10, buonanotte, qui tutti i topi ballano, Vabbè. Milano, le chat sessiste degli autisti ATM, foto di donne rubate dalle telecamere. Una passeggera sul tram si accorge dello scambio in diretta delle immagini, l'azienda apre l'inchiesta. Naturalmente seguono battute sessiste da parte degli altri componenti del gruppo. L'ATM ha avviato le verifiche per accertare il possibile utilizzo di fram provenienti da sistemi installati per garantire la sicurezza dei passeggeri. Crans Montana, promossi i ragazzi feriti e poi festa sul palco con Achille Lauro. In Svizzera invece tutti bocciati, sopravvissuti
istituti italiani passano l'anno scolastico grazie alla didattica a distanza. Achille Lauro San Siro mantiene la promessa fatta al Niguarda: invitati al mio concerto. I genitori dei ragazzi ricoverati, la scuola non li ha lasciati soli, con DAD e percorsi personalizzati vince il modello italiano. Lo sfogo delle famiglie sul caso di studenti svizzeri non ammessi, una mancanza di umanità incredibile. Venezia, la professoressa accoltellata al nipote 17enne, uccisa e buttata nel fiume in meno di un'ora. Le ricerche del corpo si estendono per tutta la rete idrica.

0: La corrente potrebbe averlo spinto lontano. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. L'omaggio di Roma per Alberto Sordi, una statua per il suo compleanno. La scultura è inaugurata nel giorno in cui Sordi avrebbe compiuto 106 anni. Gualtieri ha saputo raccontare questa città con un linguaggio che fa ancora parte del nostro lessico. Grandissimo Alberto Sordi. Il monumento a Villa De Santis al Casilino Veltroni, la capitale, sa essere grata anche a chi ha avuto il merito di farla sorridere. L'aneddoto di Gianni Letta: mi voleva per un film ma io nicchiavo, lui mi incastrò filmandomi di nascosto. E ancora andiamo avanti con la pagina locale. Sfruttato e minacciato con la pistola, l'indagine carabinieri a Teramo. Boscaiolo accusa il titolare di una ditta e fa emergere un sistema di lavoro nero. Imprenditore denunciato, attività sospesa e multata. La ditta Boschiva Terramani impiegava manodopera rumena senza assunzione, promettendo 100 euro al giorno, badandone soltanto una parte. Succede sempre così. La caserma Grue sarà più sicura. Sisma dal commissario Castelli: mezzo milione per il comando dei vigili del fuoco. Continuiamo a sostenere con atti concreti la ricostruzione degli edifici pubblici e strategici del cratere. Con queste parole il commissario straordinario Castelli commenta il finanziamento da 500.000 euro per la caserma Grue. Intanto c'è da dire che una scossa di terremoto pari a 3,1 della scala Richter si è abbattuta su Pizzoli, chiaramente vicino all'Aquila, anzi attaccata all'Aquila, facendo naturalmente tornare vecchi sentimenti di paura per quello che è stato il sisma qualche anno fa all'Aquila. Estate, scatta ordinanza antincendi stretta su divieti e obblighi per privati e enti pubblici per prevenire roghi. La misura resterà in vigore fino a ottobre. Vietato accendere fuochi e bruciare sterpaglie, vanno tenuti puliti i terreni e create fasce parafuoco. Così l'ordinanza antincendi del nostro comune. Cavallette in arrivo, la disinfestazione domani a partire dalle 5 verrà effettuato un trattamento straordinario di disinfestazione contro insetti infestanti. Intervento coordinato dal vice commissario della polizia locale Vincenzo Calvarese sarà eseguito nelle frazioni teramane di Chiareto, Villaturri e Sant'Atto. E ancora, l'Ampi celebra la città liberata, l'anniversario, ricordo e corone d'alloro per i caduti della resistenza teramana. Un polo sportivo nella residenza per gli universitari, il progetto dell'ADSU, al via i lavori di 1.200.000 euro per un campo e una palestra alla casa dello studente con 240 posti, pronta nel 2029. Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo polo sportivo a servizio della futura residenza universitaria di Viale Cruccioli a Teramo. Schianto e fuga. Rintracciato dopo 36 ore l'automobilista che sull'80 ha creato poteva creare una tragedia. È stato rintracciato dopo 36 ore il conducente della Fiat 500 coinvolto nell'incidente di sabato nella galleria dell'80. Si tratta di un quarantenne teramano che dopo lo scontro che aveva causato il ribaltamento di una Volvo a bordo una famiglia si era allontanato a piedi ed era sparito lasciando l'auto. Non era rientrato a casa la notte. È rimasto fuori. Dopo ore di angoscia il quarantenne è stato rintracciato e riportato a casa. Adesso vedremo cosa accadrà per quello che ha fatto. Per il quarantenne potrebbe scattare la denuncia a piede libero per allontanamento dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso. CUP della ASL, via lo stato di agitazione. I sindacati, situazione insostenibile per i dipendenti, subito un tavolo per risolvere i problemi. E rottura totale, programmato lo shop, lo stato di agitazione al via da oggi dei dipendenti del CAP della USL di Teramo in tutti gli ospedali. I sindacati denunciano una situazione ormai insostenibile all'interno dell'appalto gestito dalla società consortile CUP Abruzzo, responsabile limitata del CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Veniamo adesso naturalmente a un'altra notizia e torno a ribadire che la sanità insieme a scuola e sicurezza deve essere sempre al primo posto. Se c'è un problema alla ASL di Teramo, bene, va risolto. Ok, perfetto. Allora, veniamo adesso a un'altra notizia, medaglia di bronzo al merito al comandante di Filippo Antonio, Mario di Filippo Antonio. Dunque, il maresciallo capo Mario di Filippo Antonio, comandante del nucleo carabinieri, ispettore Ispettorato del Lavoro di Teramo, è stato insignito della medaglia di bronzo al merito di lungo comando del Ministero della Difesa. Importante riconoscimenti, complimenti per Mario, per il comandante Mario Di Filippo Antonio. E ancora, veniamo ad un'altra notizia, dunque voltiamo decisamente pagina. Case di riposo e ASP, l'assessore, gestione e servizi a ripensare. Sant'Angelo segue la vicenda delle strutture termali dove 250 lavoratori attendono gli stipendi. Assicura impegno della regione, ma tutte le aziende abruzzesi sono in difficoltà, bisogna comunque cambiare. Dunque... gestione e servizi a ripensare, qui mancano i soldi, non è che possiamo girare troppo attorno al problema, va bene? I dipendenti vanno pagati, punto. Ci risiamo. Andiamo avanti. Cari lanciato contro un'auto, denuncia bis, interviene l'associazione Animal Protection, l'episodio è gravissimo, ci sia il massimo rigore, è accaduto a Giulianova. È scattata anche la denuncia dell'associazione LNDC Animal Protection contro l'uomo che ha scaventato il suo cucciolo di pitbull contro il parabrezza di un'auto in sosta sul lungomare Spalato. Bimbi e minimoto, una notte rosa di Giulianova, il motoclub Giulianova protagonista dell'evento su sport ed educazione stradale. E ancora, la polizia locale adriatica verso il trasloco dell'immobile sottratto ai clan. Una sede del comando sarà nella Casa Rosa, manca solo in una osta dall'agenzia nazionale. Il vice sindaco Puccini, collocazione strategica per il controllo del territorio e per aumento di organico. E ancora, nel rete una voragine sulla strada, zona transennata e senso unico alternato, proteste per le buche anche a Civitella. Sono ancora evidenti i danni creati al maltempo dei giorni scorsi alla viabilità della Val Vibrata, Nereto in via Matteotti, strada di accesso al centro storico, ha ceduto una parte della carreggiata. E ancora a Martinsicuro, bambini con i vigili del fuoco, successo per Pompieropoli. Ponte Campodino di Nereto, tavolo sulla riapertura, insieme per Nereto, snodo cruciale per la viabilità in Vibrata. La provincia convochi gli enti interessati. Rosso di Serena abbandonato, pericoli per igiene e sicurezza a Giulianova, sul luogo di Forcellese Mastro Mauro, di evoluzione sostenibile nello stabilimento in degrado, strutture danneggiate, vegetazione spontanea e rifiuti, immagini indegne di una località balneare. Io non so perché non riapre questo Rosso di Sera, perché il comune Giulianova si ostina a non farlo riaprire, ma va bene. Dunque vediamo adesso un'altra notizia. Oncologia, arrivano i caschetti refrigeranti acquistati con 50.000 euro raccolti dall'associazione Heracles, destinati a pazienti in chemioterapia. E ancora, tenta di bloccare ciclisti spericolati, assessore insultato in via Sauro Giulianova, tenta di fermare ciclisti che sfrecciano a tutta velocità, ma viene insultata. È capitato all'assessora Nausica Cameli che, passando il sottopasso di via Sauro, ha richiamato due ragazzi che con le bici si lanciavano a tutta velocità. E ancora, piano spiaggia a Roseto, varo entro giugno, pronte 5 nuove concessioni, il testo in consiglio a fine mese per l'approvazione, sono previste anche 5 spiagge libere in più. L'assessore Mazzocchetti, in arrivo i pareri degli enti interessati, rispetteremo la scadenza fissata. Ruzzo, stop di 4 giorni, gli interventi e le condotte vicino a Villa Latini dopo le polemiche per la concomitanza di 2 cantieri sulla statale 16. La Rosoretti e l'amministrazione comunale hanno deciso di sospendere i lavori nei pressi di Via Latini. E bike, in arrivo altre 5 postazioni a Roseto, sempre si aggiungono alle stazioni di sosta presenti nel territorio dall'anno scorso. Asfalti da rifare tra Santa Lucia e Pagliare, 1 chilometro di coda sulla statale 150. A Silvi, la scuola elementare dal paese alla costa, i genitori in allarme, il trasloco in aprile per motivi di sicurezza sarà prolungato, i residenti perdiamo servizi, disagi per spostare i nostri figli dal paese alla costa. Andiamo ancora avanti. Chiaramente a Pineto piantati 100 alberi contro i cambiamenti del clima, il progetto Unione Europea. Un barbiere a Pineto è stato premiato per i 50 anni di attività, si tratta di Carlo Pigliacelli che fa il barbiere a Pineto, 50 anni di servizio, complimenti. Ok, bene signori, adesso andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Bene, la Spagna, parliamo di mondiali, volevo dire prima della Spagna che ha steccato l'esordio, dunque finisce in parità 0-0 con l'isola Capoverde, ma volevo ribadire ancora una volta, tra l'isola Capoverde, l'Iran, l'Egitto stesso, eccetera eccetera, mamma mia, giocano bene signori, giocano veramente bene. Poi la partita magari la possono anche perdere, ma giocano da Dio. Il Curaçao, va bene. Ha dato una lezione di gioco alla Svezia, chiaramente. Poi cosa volete? Insomma, si vede che la squadra che ha dei limiti, no? Poi ne prende 7, ma non significa niente. Gioca da Dio. L'isola Capoverde che frena la Spagna. Ma è clamoroso, L'unica che ha steccato è la Tunisia, tant'è che ha perso e esonerato il tecnico, il CT La Mouchi cacciato dopo la sconfitta con la Svezia. Poi ancora il Capoverde, ne abbiamo parlato con il portiere quarantenne Vosigna, para tutto, mamma mia, bravissimo. Ma anche gli altri signori, che squadra, veramente complimenti, perché giocano molto molto bene. E ancora, tra altre cose, per i giapponesi, l'educazione made in Giappone, spalti e spogliatoi immacolati, mamma mia, tutto pulito. Iran ha debuttato e ha pareggiato, complimenti, 2-2 con la Nuova Zelanda. Non sono mancate le polemiche, comunque anche l'Iran gioca un bellissimo calcio. Tra le altre cose, centravanti dell'Iran è Taremi, che gioca nell'Inter. Veniamo adesso a Teramo, le parti nostre. Sarri Atalanta ufficiale, Amorim attende il Milan, anzi c'è già la decisione, Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Serie A, l'Inter spinge per Palestra e Solé, spunta anche il nome di Camavinga, la Juve riscatta Boga, perfetto. Sarri va all'Atalanta. Sono i passaggi del momento. Serie C, il Pescara ha sciolto le riserve, sarà Boucher il nuovo allenatore. Domani, dopo il semi tra Sebastiano e Foggia, è arrivata la decisione. Il tecnico campano guiderà il Delfino, trovato l'accordo per un contratto annuale più rinnovo in caso di promozione, attesa l'ufficialità. In attacco ritroverà Cannavò del Cosenzo, che arriva a Pescara nell'accordo che porta Bellardi a Venezia. Se dovesse partire di Nardo, Foggia punta su Parigi del Latina, quest'anno ha segnato 17 gol. Dunque, Antonio Martorella lascia la Curi Pescara. Dopo 12 anni non ho più energie. L'ex attaccante e presidente del Curi Pescara se ne va. Dunque, eccellenza, la Sant'Egidio si goda la festa, la Serie D può essere un punto di partenza. Il sindaco di Sant'Egidio elogia Capellacci, l'artefice di questa risalita, e Capellacci promette che quanto prima tornerà a parlare. Vabbè, ma è mister, hai soltanto vinto, sei soltanto bravo, e cosa vuoi, insomma, non è, puoi parlare tranquillamente, no? Vabbè, il Teramo sogna e lancia iniziative per i tifosi, oggi scadono i termini per iscrizioni in Serie C, quindi entro venerdì dovremo sapere qualcosa in più. In casa Teramo, ma già io penso da domani, in casa Teramo ci si divide tra il sogno Serie C e progetti futuri. Al giorno la prima data chiave dell'estate biancorossa per portare il Teramo in Serie C. Se nessuna società neopromossa dovesse alzare la bandiera bianca, nell'ultimo ore c'è stata una schierita anche per il Savona, svanirebbe la pista della Serie C tramite sostituzione, e bisognerebbe poi affidarsi alla bocciatura di qualche domanda di iscrizione entro il 30 giugno. Quindi al 1° di luglio realmente sapremo se il Teramo in Serie C, 1° di luglio, questa è la data giusta, sapremo se il Teramo in Serie C o dovrà rifare ancora il campionato in Serie D con ben 6 squadre teramane. E vai! Dunque sarà un grandissimo super campionato, vabbè, di Serie D, ma chiaramente non abbandoniamo la pista della Serie C, è importante per il Teramo. Tant'è che adesso è un po' tutto fermo, perché come fai a capire se un giocatore che va bene per la Serie D poi va bene anche per la Serie C, e quindi, come vedete, anche per il DS Micciola ci sono problemi forti. Vabbè, staremo a vedere, sono problemi suoi, quindi li risolverà, non è nuovo nella scena del calcio, quindi saprà come muoversi. Ok, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, sentiamo, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido. Ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Allora andiamo agli appunti degli amici international. Che tipo di musica va sulla amica di questi tempi? È il momento naturalmente di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026. Tra queste scegliete la canzone regina, il tormentone dell'estate 2026. Io ho qualche idea, anzi due idee ce l'ho, non dico niente perché altrimenti poi sconvolgiamo la classifica. Vabbè, di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 San Nicolò Tordino, se non hai visto da di Sante Mobili non hai visto tutto. Siamo sulla via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, perfetto. Dunque Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, prima puntata del Radio Domenica Show, nuova stagione 2026-2027, vai! E in quella data, 13 settembre, sveleremo la canzone tormentone dell'estate 2026 e fino al 12 si potrà votare. Vi aspettiamo al 335-6564-507 tramite WhatsApp, diteci la canzone preferita. Perfetto, la scrivete proprio, eh? Ok, ciao! Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con le notizie riservate. Super tormentone estate 2026, ne abbiamo parlato. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, mandala attraverso WhatsApp al 335 6564 507. Questa è la settimana per votare, la settimana dell'Hitmania Show, in ogni momento, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo. Ok, solo canzoni estive quest'estate 2026, grande iniziativa di Radio Amica International. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortoletto alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Il bar chiaramente è pieno di benzina, gasolio e gasauto, questo è normale, rientra nella norma, eh? Vabbè, andiamo con la raccolta porta a porta. Martedì 16 di giugno, stasera va il RUR, ok? Perfetto, RUR, il secco stasera, 16, oggi è 16, martedì, stasera va il secco, non sbagliatevi. Tra poco invece va l'angolo della fortuna, diamo i numeri, con sto caldo, dunque sentiamo un po', prego.
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Prendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene, andiamo subito con la fortuna, signori, concorso numero 96. Stasera ci sono quasi 180 milioni di euro in palio, sono esattamente 179 milioni e 600 mila euro. Vabbè, veniamo adesso al gioco dell'otto, Rotescelte, Firenze e Genova, numeri consigliati 24, 26, 31 abbinati all'87, 88, ripeto 24, 26, 31 Abinati 87-88 su Firenze e Genova, su Napoli e Palermo 17-19-24, Abinati al 72-73, ripeto 17-19-24, Abinati al 72-73 su Napoli e Palermo. Questo è quanto per la fortuna. Le farmacie di turno a questo punto con Casa del Fico che vi aspetta anche in questa super settimana. Sentiamo.
2: Tieni a mente Casa Del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Del Fico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocione, Bellante, Morelli, Bellante Paese, ad Atri Pepe, a Pinite Silvi, Sant'Antonio, Silvia, Genova, Galli del Leone, Via Gramsci, Val Grata, farmacia comunale Sant'Omero, Roseto d'Amore, sulla Via Nazionale, ad Arsita, farmacia Pomiglio, Castellisola, Gran Sasso, via Prato Grande Cerchiara, Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, sulla Laga di Felice, a Teramo città di Giacinto, Viale Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani, ricordo, è mercoledì. Le super classifiche, ultimo atto prima di arrivare chiaramente all'oroscopo del giorno da Radio Amica International. Bene, un attimo di pazienza e ci siamo. Allora sentiamo un po' in arrivo, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Radio Amica International 48, complimenti. Veniamo adesso invece alle classifiche. Le esportazioni di gioielli in oro dei principali paesi europei. Chi esporta di più? Al primo posto l'Italia. Ui. Davanti alla Francia, al terzo Paesi Bassi, al quarto la Germania, al quinto l'Irlanda, al sesto la Spagna. Insomma, nei gioielli in oro siamo formidabili, ma nei gioielli in pratica, vabbè. Domani tocca invece alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. E adesso la chiusura è primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Due cose, due importanti, e ci siamo, va bene? Perfetto, oroscopo in arrivo, prego.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato all'oroscopo di oggi, martedì 16 giugno. Ariete, la luna favorisce un momento di introversione, invitandoti a spostare la tua attenzione dentro di te e ascoltarti anche un po'. Toro, adesso inizi a sentirti in posizione di maggiore forza e questo si riflette nel lavoro attraverso un atteggiamento più sicuro da parte tua. Gemelli, per certi versi hai fatto il primo passo e adesso non puoi che proseguire nella direzione da te scelta. I risultati non saranno immediati, ma puoi iniziare a leggere i primi segni del successo. Cancro, il tuo atteggiamento sostanzialmente positivo ti sostiene e ti permette di trovare la chiave giusta anche nelle situazioni complesse. Leone, la tonalità di questa giornata è resa più intensa e passionale dalla presenza di Venere nel tuo segno che si oppone a Plutone. Vergine, nel lavoro in questi giorni si muovono molte cose come se ci fosse una coincidenza di tempi che concentra elementi diversi nello stesso momento. Bilancia, la nuova configurazione ti permette di focalizzare qualcosa di diverso nel lavoro, un aspetto che avevi forse trascurato o che ancora non era sufficientemente definito. Scorpione, stai cercando in maniera sempre più precisa gli strumenti che ti consentono di guadagnare terreno nel lavoro. Sagittario, oggi la luna potrebbe indurti ad avere qualche ripensamento, portarti a riconsiderare alcune tue modalità di comportamento. Capricorno, l'arrivo della luna nel settore legato all'amore contribuisce a cambiare la tua posizione d'animo, non solo rispetto al partner ma anche con te stesso. Acquario, la giornata continua a focalizzare la sua azione sul lavoro, consentendo di trovare soluzioni di grande semplicità. Pesci, ora che hai ritrovato il filo diretto con la luna che mette le sue energie al tuo servizio, diventa facile sintonizzarti su tutto quello che favorisce il piacere e il divertimento. Perfetto, bene. Allora, andiamo con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva alle 20:30 Francia-Senegal. Questa è una partita da vedere perché il Senegal è stata sempre una formazione forte, se non forte. Adesso io non so ultimamente come è messo il Senegal, beh, staremo a vedere. Su Rai 2, le storie al bivio di sera. Rai 3, che ci faccio qui documentario. Rete 4 è sempre carta bianca. Canale 5, Gigi Vanessa insieme allo spettacolo musicale. Italia 1, ti presenti i miei film commedia. Sulla 7, Epstein, sopravvissuto all'incubo. TV 8, ogni tentazione un prezzo. Su 3-9, Spy, film commedia. Su Iris, naturalmente, arriva il film western della serata, La legge del signore. Vabbè, dunque, chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti, Abellante Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, immobili per una scelta importante per la tua casa con i consigli dell'architetto. Dunque, c'è anche l'acquisto online con lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando sulle nemiche di questi tempi? Il momento di Itmania Show, cioè le canzoni d'estate 2026, solo quelle tra quelle che ascolti tutti i giorni in questa settimana, scegliere una ci mandi il titolo a Radio Mica 335-6564-507 tramite WhatsApp. Perfetto, ci siamo, abbiamo capito, va bene, i nostri festival, una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo fino al 30 giugno. Allora andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 16 giugno, stasera va il secco, attenzione, secco. Vabbè, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Arriviamo alla web radio, dunque, di radiomicainternational.it, portateci con voi in tutto il mondo, chiaramente anche al Central Park, fate una bella corsetta con in cuffia Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci presto, anzi nelle prossime edizioni.

0: Ehi, Wadaki, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri lo affanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

avanti pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungo

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 e alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità e effetto bellezza.

Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una

Gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Tortorella, Tortoretto Alto, i nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Resident Tortorella, via 24 Maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da Marco. Marco, dunque parliamo più tardi di queste notizie. Iran, USA, Hormuz si riapre, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian, Trump al vertice, venerdì al via passaggi non ci serve molto aiuto, Macron e Meloni pronti a mandare le nostre navi, l'accordo resta fragile, 2 mesi per trattare sul nucleare, raid russo sulla cattedrale di Kiev, Donald Georgia, prova di disgelo tra Trump e la Meloni, tra 60 giorni torna il pedaggio, borse rialzo, giù il greggio, se Trump appare più debole non mi sembra, perché insomma è riuscito comunque nella sua impresa, non era una cosa facile. Vanacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato il PD, dialogo al centro, potrebbe far parte anche del centro-sinistra Vanacci, comunque se non dentro all'organizzazione comunque esternamente. Sorelline, spunta un video nascoste da un parente, sta con la mamma, dice il fidanzatino egiziano di Alisia, avevano un cellulare segreto, Alisia sarà, le sorelline scomparse la notte del 6 giugno, naturalmente stanno bene, dice il suo fidanzatino, scusate, ed ecco la mamma in un posto segreto. Vabbè, dunque vedremo un po' come finisce questa storia. Ancora andiamo avanti con lo sport, signori, devo dire la verità, in questa prima parte del mondiale di calcio è il momento delle piccoline. Isola Capo Verde, 500.000 abitanti, noi ne siamo 60 milioni, 12 volte di più. Ebbene, riesce a proporre una squadra nazionale che gioca al calcio. Allora, qui è questione di allenatori, del manico che non c'è, signori e signori, se no si spiega. L'Isola Capo Verde corre, la stessa Iran, io ho visto l'Iran ieri sera, mamma mia che bella squadra, e poi altre, insomma voglio dire, sono tutte le piccoline che sono scatenate, vabbè, complimenti, non sarà facile, poi magari verranno eliminate andando avanti, però voglio dire, hanno fatto già il loro dovere. Il segno più del giorno è il segno del cancro, di questo altro parleremo più tardi nel corso del notiziario del giorno. Adesso diamoci una botta di energia, vai, sentiamo, prego regia, vai.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Apriamo primissima subito ricordandovi che su Radio Amica è il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle. Bene, allora aiutateci a trovare la canzone tormentone dell'estate 2026. Tra quelle che ascoltate, scegliete la vostra e mandate il tutto a Radio Amica al 335-65-64-507 tramite WhatsApp. Ok, perfetto. Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena, colma di eventi alla sirenetta da Riccardo. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento su Radio Amica International è Bangaranga di Dara. Bentornata estate, Gardelido è sempre aperto, Torto Toledo, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. Tra poco la massima del giorno con appunto il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Vai, sentiamo.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Perfetto, si mangia la grande. Vabbè, dunque allora, vediamo la massima del giorno. Le decisioni dovrebbero essere prese in base a ciò che è giusto, non in base a quanto potrebbe costarci fare ciò che è giusto. Va bene così. Dunque, signori, ci siamo. Bene, adesso parliamo un po' anche delle

2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Tutti i giorni sono di Amica Ossigeno Puro, è il momento di Cerno Walter West, il Rigi Orchestra Ennio Morricone, la parte orchestrale di Radio Amica, su Radio Amica International. Bene, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti, prima andiamo avanti con un bel caffè che sta bene ad ogni ora. Sentiamo.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così. Dunque, ci sono notizie importanti. Allora, sono queste. Dunque, super tormentone d'estate 2026. In questa settimana ascolterete solo le canzoni dell'estate 2026. Sceglietene una. Inviate il nome, il titolo della canzone a Radio Mica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Ti aspettiamo. Bene, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido. Nero di Seppia di Antonio Bettinari, al telefono 348 53 88 978. Signori, che giornata! Vabbè, la canzone più della settimana, oltre la settimana, è un omaggio al Messico, dove si fanno i mondiali quest'anno insieme a Canada e Stati Uniti. Naturalmente, però, abbiamo voluto omaggiare il Messico, va bene, con un brano che è un po' l'inno del Messico, la Cucaracha. Ok, sarà con noi la Cucaracha per tutto il periodo dei mondiali di calcio. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un primo, un secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signori, ci siamo, arriva il momento di Top Clean. Sentiamo, prego, vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene, così ci siamo, signori. Andiamo pure col momento riservato al tempo che farà. Dunque, un campo ad alta pressione abbraccia regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, qualche nuvola di passaggio, ma niente di che. Naturalmente, tutto bene. Estate piena, venti deboli orientali, zero termico intorno ai 3700 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 13 più 28, Sulmona più 16 più 31, Pescara più 20 più 29, Chieti più 17 più 28, Teramo più 18 più 30, Giulianova più 19 più 28, Roccaraso più 12 più 23, Martinsicuro più 20 più 28, San Benedetto del Tronto più 19 più 29, perfetto. Dunque, siamo arrivati esattamente al 16 di giugno, siamo arrivati al giorno numero 167 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 198 giorni al gran finale dell'anno 2026. Speriamo che arrivi tardi, perché il tempo corre. Dunque, vediamo adesso un po', anche troppo. Dunque, vediamo adesso invece al sole che sorge alle 5:24, tramonterà.

0: Questa sera alle 26:37. Va bene. Dunque, tra poco, signori, il notiziario con la sigla e tutto il resto. E grazie per il vostro cortese ascolto sincero e soprattutto per la vostra partecipazione. Questo è importante. La condivisione che avete di questa radio, l'amica internazionale che è entrata nel cuore, che è la vostra radio, la radio di Teramo, l'unica. E beh, insomma, mica poco, eh. Vabbè, sentiamo un po'. Vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, in questo martedì 16 giugno 2026, Sant'Aureliano. Dunque il segno più del giorno, il segno del cancro. Parleremo più tardi, anzi parliamo subito di queste notizie. Trump, Ormuzeria, apre Italia-Francia sì alle nostre navi. L'avvio del G7 con la cena di gala, segnato notizie sullo stretto. Ma il presidente americano torna a punzecchiare gli europei, possiamo fare anche senza di voi, anzi stiamo facendo senza di voi. Il leader americano: non credo che avremo bisogno di grandi aiuti. Il bilaterale con Macron è un amico speciale. La Casa Bianca si proclama vincitrice, ma il resto del mondo è più debole. Il rapporto tra Trump e gli europei riparte. Agli alleati conviene aiutarlo nell'attuazione dell'intesa di pace. L'accordo con Teheran promette di risolvere i problemi creati dallo stesso leader degli Stati Uniti. Il saluto tra Georgia e Donald, le prime prove di disgelo. La Premier rivede il leader americano dopo settimane di freddezza e le stoccate all'Italia. Durante la cena di gala, il parziale chiarimento, la missione di Crosetto a Washington. E ancora, prima di partire per Evian, l'incontro a Roma con la premier giapponese Takaichi, alleanza sul nucleare a livello chiaramente naturalmente di energia. E ancora andiamo avanti, dunque riapro stretto conteso, quello di Hormuz, ma tra due mesi le navi dovranno tornare a pagare. L'Iran ha accettato il passaggio senza costi solo per i prossimi 60 giorni e punta a ricavare entrate al traffico per sostenere lo sviluppo del paese. Ma i marittimi restano cauti, vanno ancora sminate le rotte di entrate e uscite dal Golfo Persico. Il balzello concordato con l'Oman sarà mascherato come tassa di servizio. Il sollievo del greggio esalta di Donald Trump, ma resta nei prezzi un rischio incertezza. Questo, e poi bisogna vedere quando costerà, appunto, quando l'Iran tra 60 giorni metterà il balzello. Borse rialzo con l'accordo, Milano Spro sopra i 52.000 punti. Tutti gli indici europei in crescita ma senza picchi, con il Future MIB in aumento dello 0,66%. Titoli di Stato in ripresa con rendimenti del BTP. Wall Street avanza col Dow Jones su dello 0,9%, l'indice Nasdaq balza del 3%. Insomma, le borse impazzite per questa pace. L'Iran usa la firma in digitale, ma l'accordo resta fragile e senza nucleare salta tutto. L'intesa siglata a distanza Trump, Vance e Galibaf, venerdì la cerimonia a Ginevra, tra i nodi rimasti il pedaggio per Hormuz, lo sminamento, le sanzioni e gli asset congelati. Per regime i veri negoziati inizieranno solo quando Washington restituirà i 24 miliardi di beni bloccati. Il mondo degli iraniani sul libero: Donald, vogliamo risolvere la questione, parleremo con Hezbollah. Netanyahu, il grande sconfitto che non vuole arrendersi, mi ricandido alle prossime elezioni. Il premier: l'Iran non avrà l'atomica, è la missione della mia vita, eliminato una minaccia imminente. Ma lo scontro ancora non è finito. Però insomma devo dire, non è vero che Netanyahu è il grande sconfitto. Netanyahu ha avuto tanto da questa guerra, chiaramente, e ha potuto fare quello che ha voluto sia a Gaza che nel Libano. Ha conquistato nuove postazioni, perdente di che, sconfitto di che, cioè voglio dire, certe volte abbiamo delle notizie davvero che non hanno né capo né coda. Per me Netanyahu è un vincitore, perché ha ottenuto tutto quello che voleva e combatte e bombarda quello che vuole, conquista quello che vuole, quindi come fa a essere uno sconfitto? Vedremo adesso nelle prossime elezioni, però credo che al momento l'Israele abbia bisogno di un grande condottiero per tirare avanti in questo momento molto molto difficile. Vedremo. Dunque, raid su Kiev, cattedrale in fiamme, Zelensky, messaggi di Putin al G7, Ucraina, piovono sulla capitale oltre 600 droni e 70 missili, il presidente atto di barbarie, squarciati il tetto e la facciata della dormizione, la tattica dello zar per arrivare al negoziato, almeno 11 le vittime, oltre una cinquantina i feriti, centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Mosca respinge l'accusa e parla del malfunzionamento di un intercettore Patriot di fabbricazione americana, ridicolo. Colpito un simbolo anche per i russi, in 4 anni distrutte 700 chiese. Il nuncio in Ucraina, luogo del valore straordinario che in queste terre rappresenta la nascita del cristianesimo. Qui la gente perde la vita ogni giorno e la mia più grande paura è che l'Europa finisca per abituarsi a questa lunghissima guerra, che però sta provando anche Putin. Se lo guardate bene, non è più il Putin di una volta, lo vedo abbastanza provato anche. Dunque, veniamo alla politica italiana. Centrodestra, Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato. Sondaggio SVG, Futuro Nazionale, Carroccio pari al 5,3%. Donzelli non dice cose sbagliate, ma se voto contro. Arianna Meloni e i cronisti ma siete innamorati di lui? Calenda diventerà una specie di Movimento 5 Stelle per la destra. Io non so se avrà la stessa forza di quella di Grillo, Vannacci, però un 5% ci può stare, ma che non sposta nulla. Prodi, Ruffini onorato, nel PD prove di dialogo con civici e centristi. Il dibattito alla Festa Unità di Roma tra Mancini e l'ex agenzia delle entrate, ora la proposta per il nostro paese. E a Milano nasce il centro europeista guidato da Calenda e Picerno. Forse Calenda potrebbe diventare davvero il nodo del lago della bilancia, se volete, e per andare avanti con il nuovo governo. Dunque, Nordio e il no al patentino antifascista e il codice penale lo firmò Mussolini. Il guardasigilli paradossali, le polemiche, ira del PD, osceno elogio revisionistico. E ancora, università Luis prima in Italia per la laurea magistrale in finance. Il Financial Times premia l'Ateneo Romano i risultati migliori su evoluzione professionale, internazionalizzazione e qualità della didattica. Il 97% dei laureati è occupato entro 3 mesi alla Luis. E ancora andiamo avanti, vediamo altra notizia. Sulle linee scomparse c'è un video, alle distanze trovati i messaggi criptati, il fidanzatino hanno un telefono. Le ultime immagini delle due bambine svanite dalla casa famiglia in Abruzzo, riprese da una telecamera del paese. Il ragazzo di Alisia, sentito dai carabinieri, sono da un parente, anzi sono con la mamma in una casa sicura. Ipotesi, qualcuno le abbia portate via dal centro e poi nascoste. Analisi sulle frasi in codice. Proseguono senza sosta le ricerche con droni e cani del Parco Nazionale della zona del lago di Barrea. Per responsabili del centro sono sparite a tarda notte, ma gli orari non tornano. Le immagini delle telecamere indicano le 22:26, mentre per la struttura la scomparsa si colloca tra le 2 e le 6, non è vero? E poi oltretutto ci deve essere sempre qualcuno in piedi che vigila su queste strutture. Io so perché dovrebbe essere così, insomma, se poi andiamo a dormire alle 10, buonanotte, qui tutti i topi ballano, Vabbè. Milano, le chat sessiste degli autisti ATM, foto di donne rubate dalle telecamere. Una passeggera sul tram si accorge dello scambio in diretta delle immagini. L'azienda apre l'inchiesta. Naturalmente seguono battute sessiste da parte degli altri componenti del gruppo. L'ATM ha avviato le verifiche per accertare il possibile utilizzo di fram provenienti da sistemi installati per garantire la sicurezza dei passeggeri. Crans Montana, promossi i ragazzi feriti e poi festa sul palco con Achille Lauro. In Svizzera invece tutti bocciati. I sopravvissuti italiani passano l'anno scolastico grazie alla didattica a distanza. Achille Lauro San Siro mantiene la promessa fatta a Niguarda: invitati al mio concerto. I genitori dei ragazzi ricoverati, la scuola non li ha lasciati soli, con DAD e percorsi personalizzati vince il modello italiano. Lo sfogo delle famiglie sul caso di studenti svizzeri non ammessi, una mancanza di umanità incredibile. Venezia, la professoressa accoltellata al nipote 17enne, uccisa e buttata nel fiume in meno di un'ora. Le ricerche del corpo si estendono per tutta la rete idrica, la corrente potrebbe averlo spinto lontano. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. L'omaggio di Roma per Alberto Sordi, una statua per il suo compleanno, la scultura inaugurata nel giorno in cui Sordi avrebbe compiuto 106 anni. Gualtieri ha saputo raccontare questa città con un linguaggio che fa ancora parte del nostro lessico. Grandissimo Alberto Sordi. Il monumento a Villa De Santis al Casilino Veltroni, la capitale, sa essere grata anche a chi ha avuto il merito di farla sorridere. L'aneddoto di Gianni Letta: mi voleva per un film ma io nicchiavo, lui mi incastrò filmandomi di nascosto. E ancora andiamo avanti con la pagina locale. Sfruttato e minacciato con la pistola, l'indagine carabinieri a Teramo. Boscaiolo accusa il titolare di una ditta e fa emergere un sistema di lavoro nero. Imprenditore denunciato, attività sospesa e multata. La ditta Boschiva Taramani impiegava manodopera rumena senza assunzione, promettendo 100 euro al giorno, badandone soltanto una parte. Succede sempre così. La caserma Grue sarà più sicura. Sisma dal commissario Castelli: mezzo milione per il comando dei vigili del fuoco. Continuiamo a sostenere con atti concreti la ricostruzione degli edifici pubblici e strategici del cratere. Con queste parole il commissario straordinario Castelli commenta il finanziamento da 500.000 euro per la caserma Grue. Intanto c'è da dire che una scossa di terremoto pari a 3,1 della scala Richter si è abbattuta su Pizzoli, chiaramente vicino all'Aquila, anzi attaccata all'Aquila, facendo naturalmente tornare vecchi sentimenti di paura per quello che è stato il sisma qualche anno fa. all'Aquila. Estate, scatta ordinanza antincendi, stretta su divieti e obblighi per privati e enti pubblici per prevenire roghi. La misura resterà in vigore fino a ottobre. Vietato accendere fuochi e bruciare sterpaglie, vanno tenuti puliti i terreni e create fasce parafuoco. Così l'ordinanza antincendi del nostro comune. Cavallette, in arrivo la disinfestazione. Domani a partire alle ore 5 verrà effettuato un trattamento straordinario di disinfestazione contro insetti infestanti. Intervento coordinato dal vice commissario della polizia locale Vincenzo Calvarese sarà eseguito nelle frazioni teramane di Chiareto, Villa Turri e Sant'Atto. E ancora, l'Ampi celebra la città liberata e l'anniversario. Ricordo e corone da loro per i caduti della resistenza teramana. Un polo sportivo nella residenza per gli universitari, il progetto dell'ADSU, al via i lavori di 1.200.000 euro per un campo e una palestra alla casa dello studente con 240 posti, pronta nel 2029. Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo polo sportivo a servizio della futura residenza universitaria di Viale Cruccioli a Teramo. Schianto e fuga. Ha rintracciato dopo 36 ore l'automobilista che sull'80 ha creato poteva creare una tragedia. È stato rintracciato dopo 36 ore il conducente della Fiat 500 coinvolto nell'incidente di sabato nella galleria dell'80. Si tratta di un quarantenne teramano che dopo lo scontro che aveva causato il ribaltamento di una Volvo con a bordo una famiglia si era allontanato a piedi ed era sparito lasciando l'auto. Non era rientrato a casa la notte. È rimasto fuori. Dopo ore di angoscia il quarantenne è stato rintracciato e riportato a casa. Adesso vedremo cosa accadrà per quello che ha fatto. Per il quarantenne potrebbe scattare la denuncia a piede libero per allontanamento dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso. CUP della ASL, via lo stato di agitazione, sindacati, situazione insostenibile per i dipendenti, subito un tavolo per risolvere i problemi. E rottura totale, programmato lo shop, lo stato di agitazione al via da oggi dei dipendenti del CAP della USL di Teramo in tutti gli ospedali. I sindacati denunciano una situazione ormai insostenibile all'interno dell'appalto gestito dalla società consortile CUP Abruzzo, responsabile limitata del CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa. Veniamo adesso naturalmente a un'altra notizia e torno a ribadire che la sanità insieme a scuola e sicurezza deve essere sempre al primo posto. Se c'è un problema all'ASL di Teramo, bene, va risolto. Ok, perfetto. Allora, veniamo adesso a un'altra notizia. Medaglia di bronzo al merito al comandante di Filippo Antonio, Mario di Filippo Antonio. Dunque, il maresciallo capo Mario di Filippo Antonio, comandante del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Teramo, è stato insignito della medaglia di bronzo al merito di lungo comando del Ministero della Difesa. Importante riconoscimenti, complimenti per Mario, per il comandante Mario di Filippo Antonio. E ancora veniamo un'altra notizia, dunque voltiamo decisamente pagina. Case di riposo e ASP, l'assessore, gestione e servizi a ripensare. Sant'Angelo segue la vicenda delle strutture teramane dove 250 lavoratori attendono gli stipendi. Assicura impegno della regione, ma tutte le aziende abruzzesi sono in difficoltà, bisogna comunque cambiare. Dunque, gestione e servizi a ripensare, qui mancano i soldi, non è che possiamo girare troppo attorno al problema, va bene? I dipendenti vanno pagati, punto. Ci risiamo. Andiamo avanti. Cari lanciato contro un'auto, denuncia bis, interviene l'associazione Animal Protection, l'episodio è gravissimo, ci sia il massimo rigore, è accaduto a Giulianova. È scattata anche la denuncia dell'associazione LNDC Animal Protection contro l'uomo che ha scaventato il suo cucciolo di pitbull contro il parabrezza di un'auto in sosta sul lungomare Spalato. Bimbi e minimoto, una notte rosa di Giulianova, il motoclub Giulianova protagonista dell'evento su sport ed educazione stradale. E ancora, la polizia locale adriatica verso il trasloco nell'immobile sottratto ai clan. La sede del comando sarà nella Casa Rosa, manca solo in una osta dall'Agenzia Nazionale. Il vice sindaco Puccini, collocazione strategica per il controllo del territorio e per aumento di organico. E ancora, Nereto, una voragine sulla strada, zona transennata e senso unico alternato, proteste per le buche anche a Civitella. Sono ancora evidenti i danni creati al maltempo dei giorni scorsi alla viabilità della Val Vibrata, Nereto in via Matteotti, strada di accesso al centro storico, ha ceduto una parte della carreggiata. E ancora a Martinsicuro, bambini con i vigili del fuoco, successo per Pompieropoli. Ponte Campodino di Nereto, tavolo sulla riapertura, insieme per Nereto, snodo cruciale per la viabilità in Vibrata. La provincia convochi gli enti interessati. Rosso di Serena, abbandono 1, pericoli per igiene e sicurezza a Giulianova, sul luogo di Forcellese Mastro Mauro, di evoluzione sostenibile nello stabilimento in degrado. Strutture danneggiate, vegetazione spontanea e rifiuti, immagini indegne di una località balneare. Io non so perché non riapre questo rosso di sera, perché il comune Giulianova si ostina a non farlo riaprire, ma va bene. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Oncologia, arrivano i caschetti refrigeranti acquistati con 50.000 euro raccolti dall'associazione Heracles, destinati a pazienti in chemioterapia. E ancora, tenta di bloccare ciclisti spericolati, assessore insultato in via Sauro Giulianova. Tenta di fermare ciclisti che sfrecciano a tutta velocità, ma viene insultata. È capitato all'assessora Nausica Cameli, che passando le sottopasse via Sauro ha richiamato due ragazzi che con le bici si lanciavano a tutta velocità. E ancora, piano spiaggia a Roseto, varo entro giugno, pronte 5 nuove concessioni, il testo in consiglio a fine mese per l'approvazione. Sono previste anche 5 spiagge libere in più. L'assessore Mazzocchetti, in arrivo parere degli enti interessati, rispetteremo la scadenza fissata. Ruzzo, stop di 4 giorni, gli interventi e le condotte vicino a Villa Latini, dopo problemi che per la concomitanza di 2 cantieri sulla statale 16, la Rosoletti e l'amministrazione comunale hanno deciso di sospendere i lavori nei pressi di Via Latini. E bike, in arrivo altre 5 postazioni a Roseto, sempre si aggiungono alle stazioni di sosta presenti nel territorio dall'anno scorso. Asfalti da rifare tra Santa Lucia e Pagliare, 1 chilometro di coda sulla statale 150. A Silvi, la scuola elementare dal paese alla costa, i genitori in allarme. Il trasloco in aprile per motivi di sicurezza sarà prolungato. I residenti, perdiamo servizi, disagi per spostare i nostri figli dal paese alla costa. Andiamo ancora avanti. Chiaramente a Pineto piantati 100 alberi contro i cambiamenti del clima, il progetto Unione Europea. Un barbiere a Pineto è stato premiato per i 50 anni di attività, si tratta di Carlo Pigliacelli, che fa il barbiere a Pineto, 50 anni di servizio, complimenti. Ok, bene signori, adesso andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Bene, la Spagna, parliamo di mondiali, volevo dire prima della Spagna che ha steccato l'esordio, dunque finisce in parità 0-0 con l'isola Capoverde, ma volevo ribadire ancora una volta, tra l'isola Capoverde, l'Iran, l'Egitto stesso, eccetera eccetera, mamma mia, giocano bene signori, giocano veramente bene, poi la partita magari la possono anche perdere, ma giocano da Dio. Il Curaçao va bene, ha dato una lezione di gioco alla Svezia, chiaramente. Poi cosa volete, insomma, si vede che la squadra che ha dei limiti, no? Poi ne prende 7, ma non significa niente, gioca da Dio. L'isola Capoverde che frena la Spagna, ma è clamoroso. L'unica che ha steccato è la Tunisia, tant'è che ha perso e esonerato il tecnico, il CT La Mouchi, cacciato dopo la sconfitta con la Svezia. Poi ancora il Capoverde, ne abbiamo parlato con il portiere quarantenne Vosigna, para tutto, mamma mia, bravissimo. Ma anche gli altri signori, che squadra, veramente complimenti, perché giocano molto molto bene. E ancora, tra altre cose, per i giapponesi, l'educazione made in Giappone, spalti e spogliatoi immacolati, mamma, è tutto pulito. Iran ha debuttato e ha pareggiato, complimenti, 2-2 con la Nuova Zelanda, non sono mancate le polemiche. Comunque anche l'Iran gioca un bellissimo calcio, tra le altre cose centravanti dell'Iran è Taremi, che gioca nell'Inter. Veniamo adesso a Teramo, le parti nostre. Sarri Atalanta ufficiale, Amorim attende il Milan, anzi c'è già la decisione, Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Serie A, l'Inter spinge per Palestra e Solé, spunta anche il nome di Camavinga. La Juve riscatta Boga, perfetto. Sarri va all'Atalanta. Sono i passaggi del momento. Serie C, il Pescara ha sciolto le riserve, sarà Boucher il nuovo allenatore. Domani, dopo il semi tra Sebastiano e Foggia, è arrivata la decisione, il tecnico campano guiderà il Delfino. Trovato l'accordo per un contratto annuale più rinnovo in caso di promozione, attesa l'ufficialità. In attacco ritroverà Cannavò del Cosenzo, che arriva a Pescara nell'accordo che porta Bellardi a Venezia. Se dovesse partire di Nardo, Foggia punta su Parigi della Latina, quest'anno ha segnato 17 gol. Dunque, Antonio Martorella lascia la Curi Pescara. Dopo 12 anni non ho più energie. L'ex attaccante e presidente del Curi Pescara se ne va. Dunque, eccellenza, la Sant'Egidiese si goda la festa. La Serie D può essere un punto di partenza. Il sindaco di Sant'Egidio elogia Capellacci, l'artefice di questa risalita. E Capellacci promette che quanto prima tornerà a parlare. Vabbè, ma è... Mister, hai soltanto vinto, sei soltanto bravo e cosa vuoi, insomma, non è, puoi parlare tranquillamente. Vabbè, il Teramo sogna e lancia iniziative per i tifosi. Oggi scadono i termini per iscrizioni in Serie C, quindi entro venerdì dovremo sapere qualcosa in più in casa Teramo, ma già io penso da domani. In casa Teramo ci si divide tra il sogno Serie C e progetti futuri. Al giorno la prima data chiave dell'estate biancorossa per portare il Teramo in Serie C. Se nessuna società neopromossa dovesse alzare la bandiera bianca, nell'ultimo ore c'è stata una schierita anche per il Savona, svanirebbe la pista della Serie C tramite sostituzione e bisognerebbe poi affidarsi alla bocciatura di qualche domanda di iscrizione entro il 30 giugno. Quindi al 1 di luglio realmente sapremo se il Teramo in Serie C, 1 di luglio, questa è la data giusta, sapremo se il Teramo in Serie C o dovrà rifare ancora il campionato in Serie D con ben 6 squadre teramane. E vai! Dunque sarà un grandissimo super campionato, vabbè, di Serie D, ma chiaramente non abbandoniamo la pista della Serie C, è importante per il Teramo, tant'è che adesso è un po' tutto fermo, perché come fai a capire se un giocatore che va bene per la Serie D poi va bene anche per la Serie C, e quindi come vedete anche per il DS Micciola ci sono problemi forti. Vabbè, staremo a vedere, sono problemi suoi, quindi li risolverà, non è nuovo nella scena del calcio, quindi saprà come muoversi. Ok, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, sentiamo, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Allora andiamo agli appunti degli Amica International. Che tipo di musica va sulla Amica di questi tempi? È il momento naturalmente di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026. Tra queste scegliete la canzone regina, il tormentone dell'estate 2026. Io ho qualche idea, anzi due idee ce l'ho, non dico niente perché altrimenti poi sconvolgiamo la classifica. Vabbè, di Sante Mobili Arredi, Nazionale 5 San Nicolo Tordino, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Siamo sulla via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, perfetto. Dunque Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, prima puntata del Radio Domenica Show, nuova stagione 2026-2027, vai! E in quella data, 13 settembre, sveleremo la canzone tormentone dell'estate 2026 e fino al 12 si potrà votare. Vi aspettiamo al 335-6564-507 tramite WhatsApp, diteci la canzone preferita, perfetto, la scrivete proprio, eh? Ok, ciao! Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72.
2: siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con le notizie riservate. Super tormentone estate 2026, ne abbiamo parlato. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, mandala attraverso WhatsApp al 335 6564 507. Questa è la settimana per votare, la settimana dell'Itmania Show, in ogni momento, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, ok? Solo canzoni estive quest'estate 2026, grande iniziativa di Radio Amica International. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce e tortoletto alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Cipriotti, Giulia Novellino, Mondo Risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Il bar chiaramente è pieno di benzina, gasolio e gasauto, questo è normale, rientra nella norma, eh? Vabbè, andiamo con la raccolta porta a porta. Martedì 16 di giugno, stasera va il RUR, ok? Perfetto, RUR, il secco stasera, eh? 16, oggi è 16, martedì, stasera va il secco, non sbagliatevi. Tra poco invece va l'angolo della fortuna, diamo i numeri. Con sto caldo, Dunque, sentiamo un po', prego.
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene, andiamo subito con la fortuna, signori, concorso numero 96. Stasera ci sono quasi 180 milioni di euro in palio, sono esattamente 179 milioni e 600 mila euro. Vabbè, veniamo adesso al gioco dell'otto. Rotescelte, Firenze e Genova, numeri consigliati 24, 26, 31 abbinati all'87, 88, ripeto 24, 26, 31 abbinati all'87, 88 su Firenze e Genova. Su Napoli e Palermo 17, 19, 24 abbinati al 72, 73, ripeto 17, 19, 24 abbinati al 72, 73 su Napoli e Palermo. Questo è quanto per la fortuna. Le farmacie di turno a questo punto, con Casa del Fico che vi aspetta anche in questa super settimana. Sentiamo.
2: Tieni a mente Casa Del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale, attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Del Fico, contrada Piano Del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Del Fico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Giacinto, via Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocione, Bellante, Morelli, Bellante Paese, ad Atri Pepe, a Pinite Silvi, Sant'Antonio, Silvia, Genova, Galli del Leone, via Gramsci, in Valigrata, farmacia comunale, Sant'Omero, Rosetto d'Amore, sulla via Nazionale, ad Arsita, farmacia Pomiglio, Castellisola, Gran Sasso, via Prato Grande, Cerchiara, Montorio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, sulla Laga di Felice, Teramo città di Giacinto, via Crucioli, aperto quest'oggi quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani, ricordo, è mercoledì, le super classifiche, ultimo atto prima di arrivare chiaramente all'oroscopo del giorno da Radio Amica International. Bene, un attimo di pazienza e ci siamo, allora sentiamo un po' in arrivo, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Radio Amica International 48, complimenti. Veniamo adesso invece alle classifiche. Le esportazioni di gioielli in oro dei principali paesi europei. Chi esporta di più? Al primo posto l'Italia. Ui. Davanti alla Francia, al terzo Paesi Bassi, al quarto la Germania, al quinto l'Irlanda, al sesto la Spagna. Insomma, nei gioielli in oro siamo formidabili, ma nei gioielli in pratica, vabbè. Domani tocca invece alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. E adesso la chiusura è primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Due cose, due importanti e ci siamo, va bene? Perfetto, oroscopo in arrivo, prego.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato all'oroscopo di oggi martedì 16 giugno. Ariete, la luna favorisce un momento di introversione, invitandoti a spostare la tua attenzione dentro di te e ascoltarti anche un po'. Toro, adesso inizi a sentirti in posizione di maggiore forza e questo si riflette nel lavoro attraverso un atteggiamento più sicuro da parte tua. Gemelli, per certi versi hai fatto il primo passo e adesso non puoi che proseguire nella direzione da te scelta. I risultati non saranno immediati, ma puoi iniziare a leggere i primi segni del successo. Cancro, il tuo atteggiamento sostanzialmente positivo ti sostiene e ti permette di trovare la chiave giusta anche nelle situazioni complesse. Leone, la tonalità di questa giornata è resa più intensa e personale dalla presenza di Venere nel tuo segno che si oppone a Plutone. Vergine, nel lavoro in questi giorni si muovono molte cose come se ci fosse una coincidenza di tempi che concentra elementi diversi nello stesso momento. Bilancia, la nuova configurazione ti permette di focalizzare qualcosa di diverso nel lavoro, un aspetto che avevi forse trascurato o che ancora non era sufficientemente definito. Scorpione, stai cercando in maniera sempre più precisa gli strumenti che ti consentono di guadagnare terreno nel lavoro. Sagittario, oggi la luna potrebbe indurti ad avere qualche ripensamento, portarti chiamati a riconsiderare alcune tue modalità di comportamento. Capricorno, l'arrivo della luna nel settore legato all'amore contribuisce a cambiare la tua posizione d'animo, non solo rispetto al partner ma anche con te stesso. Acquario, la giornata continua a focalizzare la sua azione sul lavoro, consentendo di trovare soluzioni di grande semplicità. Pesci, ora che hai ritrovato il filo diretto con la luna che mette le sue energie al tuo servizio, diventa facile sintonizzarti su tutto quello che favorisce il piacere e il divertimento. Perfetto, bene. Allora, andiamo con i programmi in televisione. Su Rai 1 arriva alle 20.30 Francia-Senegal. Questa è la partita da vedere, perché il Senegal è stata sempre una formazione forte, se non forte. Adesso io non so ultimamente come è messo il Senegal, beh, staremo a vedere. Su Rai 2, storie al bivio di sera. Rai 3, che ci faccio qui documentario. Rete 4 è sempre carta bianca. Canale 5, Gigi e Vanessa insieme allo spettacolo musicale. Italia 1, ti presenti i miei film commedia. Sulla 7, Epstein, sopravvissuto all'incubo. TV 8, ogni tentazione ha un prezzo. Su 3.9, Spy, film commedia. Su Iris, naturalmente, arriva il film western della serata, La legge del signore. Vabbè, dunque, chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti, Abelante Terra Montesilvano, San Benedetto del Tronto, i mobili per una scelta importante per la tua casa con i consigli dell'architetto. Dunque, c'è anche l'acquisto online con lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa avevamo sicuramente parlando sulle nemiche di questi tempi? Il momento di Hitmania Show, cioè le canzoni d'estate 2026, solo quelle tra quelle che ascolti tutti i giorni in questa settimana. Scegliene una ci mandi il titolo a Radio Mica 335-6564-507 tramite WhatsApp. Perfetto, ci siamo, abbiamo capito, va bene. I nostri festival, una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo fino al 30 giugno. Allora, andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 16 giugno, stasera va il secco, attenzione, secco. Vabbè, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Arriviamo alla web radio, dunque, di radiomicainternational.it. portateci con voi in tutto il mondo, chiaramente anche al Central Park. Fate una bella corsetta con in cuffia Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci presto, anzi nelle prossime edizioni.

lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti a Bellante.